Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: just like
1: Wise Radio.
0: Music for the future.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Eyes Radio, music for the future. If you ask a stupid question,

we're living in.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Behind. Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Welcome back. Io sono Charlene Williams per Behind. Avete mai pensato cosa si nasconde dietro una canzone che vi fa vibrare dall'inizio alla fine? Oggi sveliamo i segreti dietro Sex Money Sneakers, il brano irresistibile di The Chicago Kid, che mixa groove, soul e un tocco di strafotenza hip hop. L'artista, vero nome Michael Johnson, ha costruito la sua carriera su testi sinceri e produzioni ricche di atmosfera. Ma cosa ha ispirato per questo pezzo così audace? In un'intervista ha rivelato che Sex Money Sneakers nasce da un mix di esperienze personali e osservazioni sulla cultura moderna. Il titolo stesso è un gioco provocatorio su tre icone del desiderio contemporaneo: il sesso, il denaro e le sneakers, simbolo di status e stile. The Chicago Kid ha voluto creare un inno sensuale ma ironico, che riflette su come queste tre ossessioni influenzano spesso le nostre vite. La melodia con quel basso funk e i cori soul è un omaggio al suo radice musicale gospel e R&B, ma con un twist moderno. E ora, per voi, Sex Money Sneakers di Chicago Kid. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza.

0: sicurezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
1: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo skyrunning è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!
1: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Sono tanti i trattamenti anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali. Spenderete poco ed eviterete così di eccedere con creme e gel costosi che svuotano il portafoglio. Scordiamoci però effetti miracolosi anche dai rimedi anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali, soprattutto se i trattamenti non sono accompagnati da una sana alimentazione e attività fisica. Intendiamoli quindi come un elemento in più per migliorare la nostra pelle a buccia d'arancia. Partiamo da uno scrub al sale per eliminare le cellule morte. Basta aggiungere alla quantità di sale che riteniamo sufficiente un po' di olio di oliva e qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento per profumare l'impasto. Passiamo questa miscela sulla pelle asciutta, quindi eliminiamo il tutto con una doccia corroborante. Per un sentore agrumato possiamo aggiungere alla nostra base un cucchiaino di scorza di agrumi. Per uno scrub più sofisticato aggiungiamo invece al sale e all'olio d'oliva 3 gocce di olio essenziale di pompelmo, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Subito dopo il trattamento evitate l'esposizione al sole. Per il dopo doccia sono ideali degli oli neutri con aggiunta di oli essenziali. Per avere un'ottima crema drenante e tonificante possiamo mischiare 100 ml di olio di vinacciolo, 2 gocce di olio essenziale di limone, 2 gocce di olio essenziale di arancio amaro, 2 di olio essenziale di ginepro e 2 di olio essenziale di cipresso. L'olio di vinaccioli ha un forte potere rassodante e anti-age e l'olio essenziale di cipresso è depurativo e drenante. Mescolate in una ciotola gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea che spalmerete generosamente sulle cosce e negli altri punti critici. Per fare invece un olio contro le smagliature alla rosa moscheta e alle germe di grano vi occorrono 100 ml di olio di germe di grano, 2 gocce di olio di rosa moscheta, 2 di olio essenziale di lavanda. Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e denso che va applicato ogni giorno sulla pelle pulita con massaggi dal basso verso l'alto. Il risultato finale sarà una pelle più tonica, compatta e luminosa. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Platone. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Tecnologia umana.
1: Oggi ti voglio portare in un viaggio attraverso i suoni e le frequenze, esattamente come questa radio. Hai mai pensato che realmente noi siamo suono e frequenza e quindi energia? E qual è il suono e la frequenza nel nostro corpo umano? Ovviamente è la voce. La voce è l'espressione della nostra energia. Insomma, adesso lo sappiamo. Noi siamo il tutto e il tutto attraversa il corpo umano. Il corpo umano è una di quelle meravigliose tecnologie di cui noi esseri umani ancora non abbiamo scoperto completamente tutto il potenziale. Stiamo vivendo una meravigliosa avventura, la rivoluzione tecnologica. Ma bisogna stare attenti a non dimenticare che effettivamente tutto ciò che è stato inventato nella tecnologia per connetterci sempre più rapidamente e facilitare così la nostra vita è nata dalla nostra ricerca della mente intuitiva e che la vera tecnologia è il corpo umano, è la mente umana. Bisogna cercare di non dimenticare mai la nostra tecnologia umana e il nostro corpo umano con le mille sostanze chimiche che ci aiutano a far sì che non ci ammaliamo. In più, siamo anche geometria sacra. Infatti, tutti i templi e i luoghi di culto spirituale sono sempre stati accuratamente costruiti attraverso delle forme geometriche precise. Dalle piramidi, ai templi indiani, alle nostre chiese, ovunque l'uomo ha sempre cercato di evocare quell'architettura a forma di geometria sacra che attraverso il suono può essere attivata. Infatti, nei templi e nelle chiese si canta, usiamo la nostra voce. E quindi mi piacerebbe portarti in questo viaggio nel corpo umano attraverso la tua voce, il tuo suono, la tua vibrazione, per cercare di riarmonizzare e sanare le nostre cellule. Perché aprendo il portale del nostro tempio interiore, il nostro corpo umano, riusciamo a far passare quella vibrazione della coscienza divina che tutti noi abbiamo per poterci riarmonizzare sia fisicamente che spiritualmente con il tutto. Ti aspetto!

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Writers con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una delle attività più sottovalutate della nostra vita, eppure fondamentale quanto mangiare o respirare. Stiamo parlando del sonno. Quando dormiamo il nostro cervello non si spegne, anzi, lavora incessantemente per riparare, riorganizzare e consolidare informazioni. È come se ogni notte facesse le pulizie di primavera per prepararsi a un nuovo giorno. Ma cosa succede quando non dormiamo abbastanza? Studi scientifici mostrano che la privazione di sonno influenza la memoria, la capacità di concentrazione e persino l'umore. Il cervello, sovraccarico di tossine non eliminate durante il giorno, fa fatica a funzionare. E non solo, dormire poco è associato a un aumento dello stress, difficoltà a gestire le emozioni e un rischio maggiore di malattie croniche come diabete e ipertensione. Il sonno, inoltre, gioca un ruolo chiave nella creatività e nella risoluzione dei problemi. Vi è mai capitato di trovare la soluzione a un problema appena svegli? Ecco, questo è merito della fase REM, quando il cervello elabora connessioni inaspettate. Quindi dormire non è una perdita di tempo, è il segreto per vivere meglio, pensare più chiaramente e sentirsi più felice. Darsi il permesso di riposare significa prendersi cura di se stessi a partire dalla mente. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di un gruppo di Bergamo con quasi 500 milioni di fatturato, nato da una società, l'Italtrans, fondata nel 1985 da Laura Bertulessi, suo marito Claudio Bellina e il cognato Germano Bellina. Un'azienda partita con un vecchio camion di terza mano per trasportare ortofrutta a Milano per conto di piccoli produttori e commercianti. Amministratrice delegata del gruppo è Laura Bertulessi, che la passione per i motori ce l'ha nel DNA, con papà camionista e un'adolescenza da motociclista. Laura racconta che dietro questo successo, come in tante storie di aziende italiane, troviamo passione, coraggio e il sacrificio di un'intera famiglia. La svolta arriva quando Esselunga ingaggia Italtrans per un singolo viaggio. Lavorano bene e quel viaggio viene rinnovato per un anno. L'azienda si sviluppa, i tir si moltiplicano. Fino al 2000 l'azienda si occupava solo di trasporto, poi una nuova sfida, vale a dire la logistica integrata, lanciata sempre da una GDO e raccolta sempre con successo da Italtrans. Oggi, oltre al trasporto e alla logistica, il gruppo si occupa anche di trasporto ultimo miglio, spesa a domicilio e automazione nei depositi. Ma Italtrans è anche racing team Moto2 e Rally. E vista la grandissima passione di tutta la famiglia per i motori, la cosa certo non sorprende. Nel 2020 Italtrans Racing Team conquista il titolo mondiale nel campionato Moto2. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sa di vacanza tropicale: l'acqua di cocco. Quella bevanda fresca e dissetante che si sorseggia sotto una palma su una spiaggia paradisiaca. Ma sapevate che è anche un vero toccasana per la salute? La storia dell'acqua di cocco inizia nelle calde isole del Pacifico e del sud-est asiatico, dove viene consumata da secoli per reidratarsi e rinfrescarsi. Gli abitanti locali la chiamano linfa della vita, e non a caso. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pensate, veniva usata come sostituto del plasma per le trasfusioni d'emergenza. Ma com'è arrivata alle nostre tavole? Negli ultimi anni, con il boom del superfood e con lo stile di vita salutare, l'acqua di cocco è diventata popolarissima tra gli atleti, celebrità e chiunque voglia prendersi cura del proprio corpo. Ricca di elettroliti naturali, come potassio, magnesio e calcio, è perfetta per reidratarsi dopo l'attività fisica o semplicemente per dare una sferzata di energia durante la giornata. E non solo. È povera di calorie, priva di grassi e aiuta la digestione. Insomma, con un sapore dolce ma leggero si può bere da sola, usare nei frullati o persino come base per cocktail esotici. Non aspettate oltre, un sorso di freschezza tropicale e lasciatevi conquistare dalla magia dell'acqua di cocco. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.

è che se io posso avere la stessa sensazione di piacere, quella stessa dopamina, avendo una cosa a 10 metri o a 100 metri, io scelgo a 10 metri. E quindi noi viviamo costantemente in questa cosa del abituarci sempre di più a avere le cose nell'immediato, sempre con più fatica a gestire la frustrazione, che fa parte della vita. Nella vita le cose non vanno come noi ci aspettiamo, e questo fa parte della vita di normale. Però quando abbiamo sempre più un falso controllo delle cose, sembra che possiamo avere quello che vogliamo, eccetera, eccetera, quello che accade con questo è che alla fine dei conti, quando non è come noi volevamo, come ci aspettavamo, abbiamo ancora più frustrazione, no? E il problema che avviene anche con questo è che molto spesso la bellezza si trova nel percorso, non tanto nell'obiettivo. Quindi una volta andavi in un negozio, dovevi andare fino lì, cercare il negozio, nel frattempo vedevi un'altra cosa, conoscevi qualcuno, riflettevi su un'altra cosa e magari alla fine dei conti non trovavi neanche quello che eri andato a comprare, però avevi trovato altre cose, ci sono altre cose che venivano fuori molto belle, no? Oggi invece no, non è più così. E oggi siamo molto più manipolabili dal mercato, dalle pubblicità e da tutto quello che ne viene insieme, no? E questo aspetto di aver tutto per subito, per ieri, alla fine non riguarda solo quello che vado ad acquistare o la comunicazione che vado a mandare, è anche verso qualunque cosa. Io sento in ogni ambito che si dice tutto per ieri, vogliamo tutto per ieri e non riusciamo più ad aspettare, non riusciamo più a stare con noi stessi, rilassiamoci un attimo, avverrà nel suo dovuto momento. E quell'attesa è anche bella perché ci permette di riflettere di più, ci permette di anche di dare più valore a quello che arriva. Ed è importante imparare questo. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un futuro che si muove in modo sostenibile, la mobilità verde. Se pensiamo alle città del futuro, non possiamo fare a meno di immaginare le strade meno trafficate, meno inquinate e più vivibili. La mobilità urbana sta cambiando e il cambiamento è già qui. Le auto elettriche sono protagoniste di questa rivoluzione. Da Tesla a Fiat 500 elettrica, sempre più persone scelgono di guidare senza emettere CO2, contribuendo a ridurre l'inquinamento atmosferico. Ma non è solo il mondo delle auto a trasformarsi, i monopattini e le bici elettriche condivise sono diventati il mezzo perfetto per spostamenti veloci e sostenibili in città. Aziende come Lime e Circ rendono possibile noleggiare un monopattino con un'app, senza dover pensare al parcheggio. E non sono solo i mezzi a cambiare, le città si stanno adattando con infrastrutture ecocompatibili, nuove corsie per bici, stazioni di ricarica per auto elettriche e zone a traffico limitato. La mobilità verde non è solo una tendenza, è il passo necessario verso un futuro più sano e più pulito. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove il futuro della mobilità è già in movimento.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alto Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Barbellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13 avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11.30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Fermare il tempo è impossibile, ma dilatarlo, sì. Lo abbiamo sperimentato tutti. Un minuto può sembrare eterno quando aspettiamo una risposta, oppure volare via quando siamo immersi in qualcosa che ci assorbe. Perché il tempo, in fondo, non è solo misurabile, è anche percepibile. E quella percezione cambia. E se ti dicessimo che, con la meditazione, puoi imparare a fare tuo il tempo, rallentarlo, sentirlo più ampio e profondo? Ne parla la naturopata Tiziana Zubani, autrice del libro La seduzione dell'anima, dove un intero capitolo è dedicato proprio alla meditazione come strumento per vivere meglio. Bastano 10 minuti al giorno, un piccolo spazio da dedicare a te stesso per rigenerare mente ed energia, per scegliere con più chiarezza e consapevolezza. Perché la meditazione è molto più di una pausa. È una via per osservare le emozioni, comprenderle e agire con maggiore equilibrio. Vuoi provare un esercizio semplice? Ecco i passaggi. Siediti comodo e porta le mani sul plesso solare. Ascolta il ritmo del cuore. Inspira contando fino a 3. Espira lentamente fino a 6. Continua così finché il battito non si calma. Poi immagina una situazione che ti agita, una riunione, una decisione difficile. Non intervenire, osserva come se fossi uno spettatore esterno. Continua a respirare. Le emozioni si sciolgono e piano piano le azioni migliori emergono. Questo è uno degli esercizi proposti nel libro, ma ce ne sono tanti altri. La meditazione non serve solo nei momenti difficili. Puoi praticarla anche per riflettere con più lucidità su scelte quotidiane, come una vacanza, un cambiamento, un progetto. Come scrive Zubani, la meditazione attiva la nostra capacità percettiva, ci aiuta a riconoscere e seguire le emozioni benefiche, quelle che ci guidano verso scelte in sintonia con noi stessi. E sul piano biologico? La meditazione agisce sul sistema neurovegetativo e sul piano psicoemozionale, riportando equilibrio, riducendo l'ansia, migliorando la qualità del sonno e della concentrazione. In un mondo che corre, imparare a rallentare è un atto rivoluzionario. La prossima volta che senti il tempo sfuggirti, ricorda, bastano pochi respiri per tornare al centro, al tuo tempo, a te.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio parlare agli amanti della natura e delle esperienze uniche. Vi portiamo in un luogo da sogno, il Bosque Venesa. Immaginate di immergervi in una foresta tropicale, attraversata da canali d'acqua e dove potete navigare in barca tra alberi secolari e una biodiversità incredibile. Questo paradiso si trova in Brasile, vicino a Belém, e offre un'esperienza immersiva tra natura incontaminata e tradizioni locali. Ma perché è imperdibile? Perché qui potrete vivere un'immersione nella natura del Sud America nella maniera più selvaggia. Potete esplorare i canali in canoa, osservare scimmie, tucani o bradipi nel loro habitat naturale, oppure rilassarvi in ristoranti galleggianti assaporando la deliziosa cucina amazzone. E poi c'è il tramonto. Il cielo si tinge d'arancio e rosa riflettendo sull'acqua e regalando un'atmosfera magica e indimenticabile. Quindi se cercate un angolo di paradiso, lontano dal caos, Bosque Venesa è la destinazione che fa per voi. Preparate la valigia e lasciatevi incantare dalla magia della natura brasiliana. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di errori cognitivi che distorcono la realtà. Il nostro cervello ama trovare scorciatoie per prendere decisioni velocemente, ma a volte queste semplificazioni ci portano a errori sistematici. Questi errori si chiamano bias cognitivi e influenzano il nostro modo di percepire la realtà e prendere decisioni. A differenza delle euristiche, che sono strumenti utili, i bias sono distorsioni che alterano il nostro giudizio senza che ce ne rendiamo conto. Alcuni esempi comuni sono il bias di conferma, quando tendiamo a cercare e ricordare solo le informazioni che confermano le nostre convinzioni, oppure l'effetto Dunning-Kruger, chi è meno competente tende a sopravvalutare le proprie capacità mentre gli esperti si sottovalutano, oppure anche il bias dell'ottimismo, pensiamo che le cose negative succedano solo agli altri, ma non a noi. I bias cognitivi possono influenzare scelte finanziarie, scelte relazionali e persino decisioni giudiziarie. Riconoscerli è fondamentale per evitare di cadere in errori di valutazione. Anche se non possiamo eliminarli completamente, possiamo ridurne l'impatto con strategie come cercare punti di vista opposti e basarci su dati oggettivi. Essere consapevoli dei bias ci aiuta a prendere decisioni più razionali e informate. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirete di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Oggi voglio iniziare con una riflessione. Quante volte nella vita ci siamo detti: quando succederà questa cosa, allora starò bene. Il tema di oggi riguarda l'opportunità di fare chiarezza tra ciò che rappresenta la felicità

0: quasi senza accorgercene. Eppure dentro questa frase nasconde una trappola. Perché in questo modo stiamo consegnando il nostro star bene a qualcosa che deve ancora arrivare. Stiamo scommettendo su una roulette di un casinò che non esiste, perché non possiamo avere la certezza che quello che desideriamo possa accadere. È un po' come qualche anno fa io mi sono imbattuto nella superstizione nel pensare a quanto potere io concedevo a un gatto nero che attraversava la strada, vuoi per il suo colore, vuoi perché decideva in quel momento di attraversare la strada, e io mi relegavo a dare il potere di cambiare la strada con la macchina perché il gatto nero aveva attraversato. Ecco, allora oggi vorrei fermarmi con voi su una distinzione semplice ma potentissima: la differenza che c'è tra felicità e gioia. La felicità molto spesso dipende da ciò che accade fuori, da un risultato, da un evento, ma anche da una situazione che finalmente si sistema. È bella, eh? Non c'è nulla di sbagliato nella felicità, ma è fragile, va e viene. La gioia, invece, proviamo a vederla così, è un'altra cosa. La gioia non nega i problemi, non finge che vada tutto bene, ma nasce da uno spazio più profondo. È proprio quella sensazione che ti parla e ti dice: ehi, ci sono, ehi, sono vivo, ehi, respiro. E tutto questo anche quando la giornata è nata storta o sta andando storta. La gioia non è ridere sempre, è sentirsi presenti anche quando non c'è niente da festeggiare. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale tutti insieme.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano meraviglioso. Sono ancora qui pronto a parlarvi della gioia e della felicità, ma soprattutto in questo momento voglio focalizzarmi ancora sulla gioia e vi invito a provare a vederla come se fosse una scelta quotidiana che ognuno di noi può fare. In effetti, nella mia esperienza nello sport, con i bambini, con gli adulti, ho notato una cosa molto chiara. La gioia non è che arriva per caso, perché in effetti la gioia si allena. Ci sono giorni proprio in cui siamo stanchi, giorni in cui il nostro corpo fin dal risveglio la mattina pesa, ci pesa proprio alzarlo dal letto, giorni in cui la testa invece è piena di pensieri e a volte anche negli stessi giorni accade che anche il nostro cuore si senta un po' spento, che non faccia fatica a vivere un pochettino queste emozioni. E no, non sempre possiamo cambiare quello che accade fuori, ma possiamo scegliere come stare dentro a ciò che accade, quindi come vivere ciò che accade. Questa in effetti è una cosa importante, soprattutto per chi ha a che fare con l'educazione, con chi accompagna e con chi ha responsabilità verso gli altri. Non serve essere sempre felici. Ciò che occorre, se ci riusciamo, è essere sempre centrati. La gioia è una scelta, come dire, silenziosa che ognuno di noi fa più volte al giorno, quando smetti di trattenere il respiro e quindi lasci andare un pochettino il flusso, entri nel flusso della vita, nel flusso del tuo respiro, quando magari abbassi anche le spalle e lasci andare un po' le tensioni che si accumulano proprio lì tra la spalla e il collo, nel pozzo dei pensieri, oppure quando torni anche nel tuo corpo, quando torni a viverlo, ad ascoltarlo. Quindi la gioia è dire: ok, oggi non è perfetto, ma io ci sono. E quando scegli la gioia, credimi, succede una cosa curiosa. Cambia il tuo modo di guardare, cambia il tuo sguardo rivolto alla vita, a ciò che accade fuori. Cambia il modo di ascoltare, diventi un pochettino più attento a ciò che accade dentro di te. E quindi cambia anche il modo di stare con gli altri. Ed ora ho ancora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un altro brano musicale.

Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un altro brano musicale meraviglioso. Adesso torniamo nella gioia e nella pratica della gioia. E allora, ma come si coltiva questa gioia? Ve lo state chiedendo. Non occorrono grandi rivoluzioni, piuttosto occorrono piccoli allenamenti quotidiani. Secondo colui che ha strutturato la pratica dello yoga della risata, il dottor indiano Madan Kataria, insieme a sua moglie Madhuri, che è un insegnante di yoga, la gioia come sensazione fisica può essere allenata allenando proprio quattro azioni che hanno a che fare proprio con il corpo, che è il contenitore delle emozioni. Quindi queste quattro azioni sono ridere, giocare, ballare e cantare. Andrebbero fatte proprio come lo fanno i bambini prima di iniziare il loro percorso scolastico nella scuola primaria, cioè senza avere un secondo fine, giusto proprio per have fun, per divertirsi, senza mettere in campo alcun giudizio, perché il giudizio, non so se ci hai mai riflettuto, ma funziona come nella macchina, è come se fosse il pedale del freno che frena questo impeto, questa voglia di entrare nel flusso della vita, mentre invece il divertimento è proprio il pedale dell'acceleratore. Quindi questo giudizio che da adulti nasce proprio dentro di noi, e molto probabilmente perché ci è stato anche portato nella nostra fase di crescita, nella nostra fase evolutiva. Quindi io ti propongo una pratica semplice che puoi iniziare già a partire da stasera. Ogni sera, prima di addormentarti, fermati un minuto soltanto, lì nel letto, e chiediti: quali sono stati 3 momenti di gioia oggi? Attenzione, questi 3 momenti non è che li devi andare a cercare tra delle cose che sono state grandi, delle cose che sono accadute, degli avvenimenti o degli eventi enormi. Anzi, più sono piccoli e meglio è, più fanno parte della tua vita quotidiana. Quindi potresti pensare a un sorriso che hai ricevuto, a un respiro profondo che hai fatto, a un attimo di silenzio che ti sei concesso, oppure ancora una parola gentile, a un raggio di sole, insomma qualcosa che è accaduto, che hai fatto, che hai ricevuto, ma che ha a che fare con la semplicità. Ecco, questo esercizio fa una cosa potente: sposta l'attenzione, e tu lo sai che dove va l'attenzione cresce la vita. Dove va la nostra attenzione, va la nostra energia. Con questa azione stiamo lasciando una traccia forte nella nostra mente, quella stessa mente che anche quando ci addormentiamo continua a lavorare instancabilmente processando pensieri. Ed allora offriamo alla nostra mente dei pensieri di gioia proprio gli ultimi istanti in cui abbiamo ancora coscienza. Se stai aspettando che tutto sia perfetto per stare bene, potresti aspettare a lungo, ma se scegli la gioia, ricordati anche solo per un istante, quel momento è già tuo. Questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, uno spazio per allenare la gioia un giorno alla volta. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di come riuscire a ridere più di quanto già fai. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351-78-29903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kaffir lime. Se il mondo dei frutti fosse un casting per un film noir, il kaffir lime sarebbe il detective cinico con un passato turbolento. Piccolo, rugoso e dall'aria sempre sospettosa, questo agrume del sud-est asiatico è una bomba di benefici per la salute, anche se sembra più un tipo da spintoni che da abbracci. Originario della Thailandia, Indonesia e Malesia, il kaffir lime è usato da secoli nella cucina e nella medicina tradizionale. Le sue foglie profumatissime sono un ingrediente chiave nella cucina thailandese, mentre il succo e la buccia vengono utilizzati per purificare il corpo e scacciare gli spiriti maligni. Insomma, se hai bisogno di un frutto che ti rinfreschi l'alito e al contempo protegga la tua anima, eccolo qui. Ricco di vitamina C, antiossidanti e oli essenziali, il kaffir lime è un alleato perfetto per il sistema immunitario e la digestione. Il suo aroma è così intenso che basta una grattata della sua buccia per profumare un'intera stanza. Il sapore? È il sapore di un limone che ha deciso di intensificare la propria personalità fino a diventare borderline. L'olio di kaffir lime è usato in shampoo e detergenti per la sua freschezza estrema. In certi paesi si crede persino che possa portare fortuna, quindi se la vita ti sta spremendo un po' troppo, prova a spremere lui. Magari il karma ti farà lo sconto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Lama Ganchi Rinpoche spesso, più che spesso, qualche volta così, mi ha detto, usato il termine dicendo: questo corpo è come una camera d'albergo, no? Adesso ci siamo, prima o poi facciamo il check-out, poi faremo un piccolo, un breve viaggio, poi faremo un nuovo check-in da un altro albergo. Però c'è un momento in cui lo dobbiamo lasciare, questo corpo, con tutto questo contesto in cui siamo, perché il corpo non è solo il corpo, è tutto il contesto della vita nella quale noi siamo, il contesto sociale, materiale, tutto il resto. Prima o poi, anche se le connessioni rimangono, però prima o poi questo contesto finisce. Però c'è qualcosa di noi che continua e diventa priorità assoluta prendere cura di ciò che continua. E questo è quello che riguarda il sentiero spirituale. E quando noi riusciamo a prendere cura di ciò che continua, anche quando sono in mezzo al traffico, anche quando vado al supermercato, anche quando sono a casa a riposare, piuttosto che, a quel punto io sto riuscendo a unire il cielo con la terra. Divento il drago in questo senso, che è insieme, è l'armonia fra il cielo e la terra che unisce le due parti. E questo è quello di cui dobbiamo veramente occuparci più di tutto.

0: Feng Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng Shui.
1: Con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati, benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. Abbiamo visto che i quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica del Feng Shui, che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici, studiando le forme naturali e artificiali che ci circondano: montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade e piazze. Vi ho anche raccontato l'archetipo della caverna e di come questa immagine rimanga impressa nel cervello animale dell'uomo, guidando ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. Gli animali

immaginare una poltrona ideale. Lo schienale alto, che protegge la schiena, rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tiger bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, richiama la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi ha la funzione di contenere lo spazio e rendere la seduta ancora più confortevole. Allo stesso modo, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare davvero meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo o un elemento di contenimento aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare molto l'energia. Sempre nella scorsa puntata abbiamo visto che quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno sia all'interno dell'edificio e riguardano rispettivamente la nostra vita esterna, legata ai rapporti sociali e agli eventi che possiamo controllare meno, e la vita familiare, intima e personale. Abbiamo anche visto che lo spazio esterno privato descrive il modo in cui interagiamo con il mondo, le opportunità e i limiti che percepiamo in maniera più personale. Tutto ciò che si trova al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo purtroppo subiamo. Infine, vi ho accennato a ciò che accade quando ci spostiamo all'interno della casa. I quattro animali celesti vengono presi in considerazione anche nell'analisi della posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona, un divano o una sedia. Prima di approfondire ulteriormente questo splendido argomento, vi lascio ad una brevissima pausa musicale. A tra poco! 1, 2, 3, and...

0: Eccoci! Prima di andare nel dettaglio dei quattro animali celesti, è importante fare una parentesi sul funzionamento del nostro cervello. Se non ci sentiamo a lungo protetti al sicuro a livello profondo inconscio, andiamo in uno stato di preallerta prolungato, che ci mette in stress e ci fa salire il cortisolo. La casa è in assoluto il luogo in cui ci dobbiamo sentire protetti e al sicuro, perché solo in questo modo possiamo rilassarci e svolgere tutte le funzioni della vita quotidiana: dormire, mangiare, relazionarci, studiare, eccetera. I quattro animali celesti servono proprio per valutare lo stato di protezione e sicurezza, oltre che a stabilire in generale come l'ambiente circostante influenza il nostro modo di pensare, relazionarci, agire, eccetera. Per cui, oltre a permetterci di rilassarci davvero e di stare tranquilli, nella propria casa dovrebbe essere possibile ideare, creare, riposare, programmare, avere relazioni, avere opportunità, eccetera. E attraverso la lettura dei quattro animali celesti di un edificio si può valutare proprio come posizionare principalmente gli edifici, ma anche come posizionare le sedute, il letto, la scrivania e ogni postazione che usiamo frequentemente, proprio perché quando siamo impegnati in un'attività la nostra attenzione è rivolta a ciò che stiamo facendo. Dunque, se il nostro cervello animale non si sente al sicuro, va in uno stato di preallerta e di conseguenza ci impedisce di rilassarci del tutto e concentrarci su quello che stiamo facendo. Stare nella preallerta costa fatica, stressa parecchio e alza i livelli di cortisolo. Dobbiamo pensare alla nostra casa proprio come se fosse una tana che ci protegga le spalle e che ci permetta contemporaneamente di avere controllo sull'ingresso. Riprendo ancora l'archetipo della caverna per meglio spiegare come si collega a livello archetipico alla nostra idea di casa. Se pensiamo all'interno della caverna che abitava l'uomo secoli fa, sicuramente troveremo meno luce e anche meno calore. Quindi questo spazio era sicuramente usato per dormire o per conservare del cibo, ma anche per protezione verso eventuali predatori. Se invece pensiamo alla parte antistante della caverna, quella quindi più luminosa, era anche la più adatta per svolgere le attività più dinamiche e anche dove veniva consumato il cibo con il clan. Ciò che è chiaro è come retro e fronte siano chiuso e aperto in modo molto distinto, netto. A questo punto l'uomo, evolvendosi, avrebbe potuto costruire in infiniti modi diversi eppure ha mantenuto in essere questa polarità fronte-retro, lasciando una porzione di casa più chiusa, che sarà appunto il nostro retro, e la nostra tartaruga nera, rispetto a una parte più aperta che riguarda appunto la fenice rossa. La tartaruga nera rappresenta la nostra protezione. Guarda caso, la tartaruga ha un carapace che le protegge la schiena, il retro. Se pensiamo anche all'uomo, nella schiena ci sono muscoli forti che proteggono gli organi interni. Spesso quando veniamo attaccati ci giriamo di istinto e ci richiudiamo su noi stessi per proteggerci, proprio come farebbe una tartaruga. La tartaruga nera è molto importante per comprendere alcuni aspetti degli abitanti della casa, come lo stato di salute, il senso di protezione, il passato, la capacità di accumulare risorse e la relazione con il passato e con la famiglia di origine. Tra pochi minuti vi parlerò ancora della tartaruga nera, ma ora vi lascio con un breve break musicale. A dopo!
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci dopo la breve pausa musicale. Vi stavo parlando della tartaruga nera, posizionata nel retro della nostra casa. Osservandola, ad esempio, è possibile comprendere se chi vi abita ha fiducia in se stesso, proprio per il legame che la tartaruga nera presenta con la famiglia d'origine. Come già anticipato nelle scorse puntate, è molto bello integrare ciò che emerge da un'analisi feng shui con il quotient vibrazionale per non limitarsi a raccogliere informazioni, ma anche lavorare su ciò che emerge. In questo caso immaginatevi di scoprire una tartaruga molto alta e opprimente che lascia poco spazio nel retro. La famiglia d'origine può essere una presenza invadente o soffocante nella vostra vita e di conseguenza potreste rendervi conto di non avere molta fiducia in voi stessi. Spesso è difficile fare interventi a livello di feng shui sul retro di un'abitazione, ma attraverso il coaching vibrazionale è possibile lavorare sui temi emersi per cambiare la situazione. Infatti, lo ricordo ancora che ciò che emerge da un'analisi feng shui non è un verdetto, ma una fotografia del vostro mondo interiore al momento dell'acquisto o affitto della casa. Non significa che le cose non possono cambiare. Magari il cambiamento sarà meno fluido e sarà necessaria più determinazione, ma le cose possono sì cambiare. Se la tartaruga nera ci deve dare un senso di protezione, opteremo per muri alti e spessi, alberi alti, longevi, con grossi tronchi e magari il terreno dovrà essere leggermente in salita. Essendo la parte più riservata, è quella più adatta alle camere da letto. E vedremo poi, nelle puntate successive, il perché è più adatta alle camere da letto. Nel lato opposto della tartaruga nera troviamo la fenice rossa. Essa si trova in facciata e corrisponde proprio alla parte frontale del nostro corpo. La fenice rossa è un animale mitologico che per la cultura cinese rappresenta il sole, la capacità di rialzarsi e andare avanti, di vedere oltre. In fenice guardiamo anche la lungimiranza. Come già anticipato nelle puntate precedenti, l'asse fronte-retro della fenice tartaruga rappresenta futuro passato. Infatti, se pensiamo al detto lasciarsi il passato alle spalle, è chiaro che si tende a individuare il passato dietro di noi, mentre nel caso del futuro si dice di guardare avanti e in effetti i passi li facciamo in avanti e non all'indietro come un gambero. Queste associazioni temporali sono per noi molto molto radicate nel nostro inconscio. La fenice rossa rappresenta la capacità di svilupparsi, di programmare il proprio futuro, le novità, i progressi, la capacità di creare ricchezza e la progettazione del futuro. Idealmente la fenice dovrebbe essere più aperta, con muri più bassi, più snelli, alberi bassi e giovani, il terreno leggermente in discesa, una vista aperta che consente di essere lungimirante e di guardare oltre. Alcuni testi riportano che la fenice, cioè la facciata dell'abitazione, è sempre dove c'è la porta d'ingresso. Attenzione, non è così, perché al giorno d'oggi la porta d'ingresso non si trova tassativamente in facciata come poteva essere ad un tempo, ma potrebbe trovarsi su qualsiasi lato della casa. Per ora ci fermiamo qui per una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Vi ho parlato di tartarughe fenice, quindi di retro e fronte dell'edificio. Ma cosa troviamo invece alla destra e alla sinistra della casa? Se ci appoggiamo con la schiena alla facciata dell'edificio, immaginando di assumere la stessa posizione della casa, davanti a noi avremo la fenice rossa e alle spalle la tartaruga nera. Alla nostra destra la tigre bianca e alla nostra sinistra il drago verde. È fondamentale mantenere questa prospettiva perché solo così possiamo leggere correttamente il linguaggio energetico dello spazio. Il drago verde è associato alla forza e alla salute dei maschi, al dare il primo impulso alle cose, all'iniziativa, alla creatività e più in generale agli aspetti maschili della psiche. È l'energia che avvia, che progetta, che spinge all'azione e all'espressione verso l'esterno. La tigre bianca invece è collegata alla forza e alla salute delle femmine, alla capacità di concretizzare, di portare a termine processi iniziati, di curarli con costanza e regolarità. Rappresenta gli aspetti femminili della psiche legati alla sensibilità, alla cura, alla perseveranza e alla capacità di dare forma stabile a ciò che è stato ideato. A questo punto potreste chiedervi da dove derivino queste associazioni. Le spiegazioni sono diverse, ma quella che trovo più interessante riguarda il funzionamento dei due emisferi cerebrali. Il cervello umano è suddiviso in emisfero sinistro ed emisfero destro, ciascuno con funzioni prevalenti differenti. Semplificando molto molto, possiamo associare l'emisfero sinistro allo yang, principio maschile, e l'emisfero destro allo yin, principio femminile. L'emisfero sinistro è maggiormente connesso ai processi di ragionamento, alla logica, al linguaggio e procede in modo analitico e sequenziale. L'emisfero destro invece è legato alle emozioni, all'intuizione, alla percezione globale e alle immagini e procede in modo sintetico. Il Feng Shui si fonda proprio sull'identificazione profonda tra la persona e lo spazio che abita. Ciò che osserviamo all'esterno risuona con dinamiche interiori. Osservando quindi il drago e la tigre, la loro forma, il loro orientamento, l'aspetto e la funzione che svolgono nel contesto, possiamo comprendere meglio come sono espressi e integrati gli aspetti maschili e femminili di chi vive quella casa. Un elemento importantissimo è il rapporto tra drago e tigre. Il loro equilibrio, la loro proporzione, la loro armonia mostrano il bilanciamento tra energie maschili e femminili nell'abitazione. Questo equilibrio si riflette inevitabilmente sull'integrazione del lato maschile e femminile nella personalità del singolo individuo e nelle dinamiche relazionali di chi abita quello spazio. Ancora una volta, alla luce di ciò che emerge dall'analisi, possiamo intervenire sugli aspetti che risultano meno equilibrati, lavorando sulle energie maschili e femminili attraverso il coaching vibrazionale. Ormai avrete capito che per me Feng Shui e coaching vibrazionale sono strumenti complementari e straordinariamente efficaci. Uno rende visibile ciò che è energeticamente presente nello spazio, l'altro permette di trasformarlo dall'interno, creando un'armonia più profonda e consapevole. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18 e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Nella prossima puntata vi aiuterò a leggere gli ambienti della vostra casa. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
3: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood davvero speciale, la moringa. Conosciuta come l'albero dei miracoli, questa pianta sembra uscita da un libro di magia. Ma non serve una bacchetta per goderne i benefici, basta un cucchiaino. La storia della moringa inizia in India, dove viene usata da più di 4.000 anni nella medicina ayurvedica per curare oltre 300 malattie. Ma non si ferma lì, la moringa ha viaggiato per tutto il mondo, radicandosi in Africa e in Sud America, diventando una fonte di nutrimento essenziale grazie alle sue incredibili proprietà. Ma che cosa la rende così speciale? Beh, la moringa è un vero concentrato di vitamine e minerali. Contiene più vitamina C delle arance, più calcio del latte e più ferro degli spinaci. Inoltre è ricca di proteine, antiossidanti e amminoacidi essenziali. Praticamente un multivitaminico naturale. Ma come ha fatto ad arrivare nelle nostre tavole? Negli ultimi anni la moringa è diventata famosa come superfood grazie ai suoi benefici per l'energia, per il sistema immunitario e persino per la pelle. La troviamo in polvere, facile da aggiungere a smoothies, tè o anche a ricette salate. E il suo gusto leggermente erbaceo è davvero versatile. Allora, siete pronti o no ad assoldare la moringa come vostro alleato segreto per una vita sana e piena di esotica energia? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise?
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ma io vorrei tanto andare a un ristorante dove quando arrivi al ristorante prendi il menù e non c'è nessun piatto. Ci sono i questionari. Come che sia basato sulla medicina tibetana, ayurveda, cinese, allopatica, non mi importa più di tanto. Ma dei questionari per dire come ti senti oggi, per capire il biotipo di ogni persona, per capire un attimino di quello che hai bisogno. Hai voglia di riposarti? Com'è la tua giornata oggi? Al mattino? No, hai bisogno di energia, hai bisogno di riposarti, ti senti più giù di morale, ti senti con troppa ansia, come ti senti oggi? Eccetera, eccetera. Sulla base di un questionario si fa una basica diagnosi molto semplice e da base di quella vengono fuori i piatti per te. Ok, scegli, guarda, ci sono tre possibilità di quello di cui hai bisogno, perché cibo è medicina o veleno. E quindi cambiare la visione in cui io non mangio perché mi piace e quindi non mangio necessariamente quello che mi piace. Posso anche mangiare quello che mi piace dal momento in cui mi faccia bene.
3: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'aglio. Ok, forse non profuma come una rosa, ma fidatevi, è il campione della salute. Ricco di allicina, una sostanza dalle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. L'aglio aiuta a rafforzare il sistema immunitario, tenendo sotto controllo la pressione sanguigna e combattendo il colesterolo cattivo. Insomma, è un vero bodyguard contro i malanni e i problemi cardiovascolari. Pensate, nell'antica Grecia, gli atleti delle Olimpiadi mangiavano aglio prima delle gare. Lo consideravano una sorta di doping naturale per migliorare la resistenza. Forse gli avversari scappavano più per l'alito che per la velocità, ma il risultato era garantito. Durante il Medioevo, invece, si credeva che l'aglio tenesse lontani i vampiri, mentre nell'epoca moderna, durante la Seconda Guerra Mondiale, veniva chiamata penicillina russa, siccome quando mancavano gli antibiotici veniva usata per disinfettare le ferite dei soldati. Ma no, noi ce lo ricordiamo solo per l'alito. Poverino. Ma per questo c'è un trucco. Dopo averlo mangiato, masticate qualche foglia di prezzemolo o bevete un tè verde e il vostro alito sarà salvo. Provare per credere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marta Lucarini, come state? Io appena rientrata dopo aver fatto spesa dal mio fruttivendolo di fiducia e oggi peraltro volevo fare delle pizzette di zucchine. Una ricetta facile e velocissima che si prepara con soli 3 ingredienti. Ideali da proporre per un aperitivo con gli amici o da portare in tavola come sfizioso secondo piatto che piacerà anche ai più piccini. Vedrete, vi conquisteranno con la loro semplice bontà. Per prepararle basterà tagliare le zucchine, preferibilmente di medie dimensioni, a fettine sottili, sistemarle su una teglia e condirle con qualche cucchiaio di passata di pomodoro, arricchita da sale, pepe e olio, origano e parmigiano. Poi cospargerle di mozzarella a cubetti. Non rimarrà che passarle in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 10-12 minuti e il gioco è fatto. In alternativa potete anche cuocerle in friggitrice ad aria. Il risultato sono delle pizzette originali e super saporite, perfette per chi desidera tenere d'occhio la linea, ma senza rinunciare al gusto e a momenti di convivialità. Io ho optato per un condimento classico, ma a piacere potrete personalizzarle con tutto ciò che avete a disposizione. Dadini di prosciutto cotto, fiammiferi di speck, funghi champignon a fettine sottili. Al posto delle zucchine potete inoltre utilizzare le melanzane per una squisita variante. Per una resa ottimale assicuratevi che la mozzarella sia ben asciutta. Dopo averla tagliata, sistematela in un colino e lasciatela scolare dal suo siero per almeno una mezz'ora in frigo. In caso di necessità, potete sostituirla con provola dolce o affumicata, caciocavallo, fontina oppure con un formaggio vegetale filante, così da accontentare anche i commensali vegani o intolleranti al lattosio. Allora pronti? Lavate le zucchine, eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle spesse circa 2-3 mm e sistematele su una teglia foderata con carta forno. Versate la passata di pomodoro in una ciotolina, conditela con l'olio extravergine di oliva, profumate con l'origano secco, insaporitela con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate accuratamente gli ingredienti con un cucchiaio. Tagliate la mozzarella a dadini di piccole dimensioni e, se particolarmente acquosa, mettetela a scolare in un colino. Distribuite sulle pizzette di zucchine la passata di pomodoro, lasciando liberi i bordi. Sistemate al centro delle pizzette i dadini di mozzarella. Spolverizzate di origano le pizzette di zucchine e cuocete in forno statico preriscaldato a 180-190 gradi per 10-12 minuti. Sfornate le pizzette di zucchine quando saranno ben dorate e si sarà formata una crosticina croccante in superficie. Poi servitele ben calde e filanti. Le pizzette di zucchine sono ottime e consumate al momento. In alternativa potete conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e scaldarle in friggitrice ad aria al momento del bisogno. Importante il connubio di salute e gusto. Del resto, per Gandhi, la salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento. Prendetevi cura di voi con gusto, allora. Io vi saluto e vi aspetto presto qui. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un viaggio tra due città lontane, ma incredibilmente simili, Napoli e Kagoshima. Ma vi siete mai chiesti perché queste due città sono considerate gemelle? Beh, la risposta è sorprendente. Innanzitutto, entrambe sorgono ai piedi di un vulcano attivo, Napoli con il Vesuvio, Kagoshima con il Sakurajima. Due giganti della natura che dominano il paesaggio e influenzano la vita degli abitanti. Poi c'è il mare, il Golfo di Napoli e la Baia di Kagoshima sono scenari mozzafiato, con tradizioni marinare e una cucina che esalta i sapori del Mediterraneo e del Giappone. E che dire del carattere della gente? Anche se non lo direste mai, i napoletani e i kagoshimesi sono molto simili, estremamente calorosi, accoglienti e pieni di passione per la loro terra, con un forte senso di appartenenza e una cultura radicata nella storia. Pensate che nel 1960, proprio per queste incredibili somiglianze, Napoli e Kagoshima sono state ufficialmente gemellate, creando un legame che dura ancora oggi, fatto di scambi culturali, artistici e gastronomici. Insomma, una combinazione improbabile, due città distanti più di 10.000 km, ma vicine nello spirito. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del prezzemolo. Ah, il prezzemolo, se fosse una persona sarebbe quell'amico che compare in ogni foto di gruppo senza essere stato invitato. Questo umile ma straordinario superfood è carico di vitamina A, C e K, ferro e antiossidanti, aiutando il sistema immunitario, la digestione e persino la salute delle ossa. Gli antichi greci lo consideravano sacro al punto da usarlo per decorarvi le tombe, mentre i romani lo usavano per coprire l'alito post banchetto. È così ricco di clorofilla da essere un naturale deodorante per l'alito, praticamente la chewing gum dell'antichità, perfetto se la tua ultima cena prevedeva aglio, cipolla e una voglia irrefrenabile di socializzare. Si dice spesso di qualcuno che sta dappertutto come il prezzemolo, perché obiettivamente il prezzemolo sta bene ovunque, dalle zuppe ai piatti di pesce, senza mai essere protagonista ma sempre essenziale, come il bassista di una band, che nessuno si fila finché poi non c'è più. Insomma, il prezzemolo è un superfood versatile, benefico e instancabile, ma con una grande generosità nel far sentire tutti gli altri ingredienti importanti. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di flow. Il flow è quello stato mentale in cui siamo completamente immersi in ciò che stiamo facendo, al punto da perdere la cognizione del tempo. Questo concetto, introdotto dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, descrive un'esperienza in cui sfida e abilità sono perfettamente bilanciate. Quando siamo in flow, il cervello rilascia dopamina, aumentando la concentrazione e la motivazione. Non è solo un momento di piacere, è anche una condizione di massima produttività e creatività. Si verifica spesso durante attività che ci appassionano, come scrivere, suonare uno strumento o praticare uno sport. Per entrare nel flow è importante scegliere compiti stimolanti ma non troppo difficili, che richiedano la nostra attenzione senza però sopraffarci. Eliminare le distrazioni è fondamentale, infatti il multitasking è il peggior nemico del flow. Questo stato non solo migliora le prestazioni, ma ci aiuta a trovare maggiore soddisfazione nelle attività quotidiane. Il flow ci ricorda che la felicità non è solo il risultato di grandi obiettivi, ma anche la capacità di immergersi pienamente nel momento presente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi dei fondi di investimento socialmente responsabile, anche detti fondi etici. Ma cosa sono esattamente? I fondi etici sono dei fondi di investimento con una particolarità rispetto ai fondi tradizionali, data dal criterio di selezione dei titoli che compongono il portafoglio investimento. Questo si traduce nell'applicare alle scelte di investimento anche dei principi morali per raggiungere degli obiettivi economici. Ad esempio, questi fondi investono in settori particolarmente attenti alla sostenibilità o alla green economy, come le energie rinnovabili, l'agricoltura biologica, e ne evitano altri, come investimenti in aziende che sfruttano la manodopera o che sono particolarmente inquinanti. In breve, quelle società che non lavorano in modo etico per il bene del pianeta e della società.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi della Liguria. Quando pensi alla Liguria, immagini il pesto, le focacce, ma sappiate che c'è un agrume che si è fatto strada tra le onde e i muretti a secco, il chinotto di Savona. Un piccolo frutto con un sapore tanto particolare quanto il suo nome. Questo agrume, più amaro di un lunedì mattina, è un vero superfood. È ricco di vitamina C, antiossidanti e flavonoidi che aiutano il sistema immunitario e combattono l'invecchiamento. Arrivato in Liguria nel XVII secolo, il chinotto è stato adottato e reso unico grazie al clima e ai terreni della riviera. Persino gli agrumi in Liguria capiscono che devono adattarsi o andarsene. Viene spesso candito o trasformato in bibite e liquori, ma il vero intenditore lo apprezza fresco. O meglio, cerca di apprezzarlo, mentre il suo sapore penetrante come 30 bombe nucleari all'arancia gli resetta le papille gustative. Alla fine, il chinotto è come la Liguria stessa, piccolo, testardo e con un carattere che non si dimentica. E se non ti piace, tranquillo, non è lui il problema, sei tu. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio. In questo appuntamento speciale di Wonder and Wonder parliamo di Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro di Giuseppe Tornatore che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori e del suo profondo legame con la città di Palermo. In questo film, infatti, la Sicilia non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio protagonista. Palermo, con la sua cultura, la sua atmosfera e la sua storia, diventa un simbolo profondo di questo film. Un luogo dove nostalgia, ricordi e legami si intrecciano in una narrazione potente e universale. L'ambientazione si lega con la musica. La colonna sonora di Ennio Morricone, composta con il contributo del figlio Andrea, è un elemento indimenticabile. Tra i suoi temi, come il celebre tema d'amore, si evoca malinconia e bellezza, catturando l'essenza di una Sicilia che vive nei ricordi. Le melodie, semplici e incisive al tempo stesso, riflettono la genuinità della cultura siciliana, trasformando i paesaggi in emozioni tangibili. La distruzione del cinema paradiso, una scena che tutti voi ricorderete, è una metafora del passare del tempo e della perdita dell'innocenza, e Palermo, con la sua resilienza storica, diventa un simbolo universale del rapporto tra passato e presente, tra memoria e identità. Grazie a Morricone e alla magia di Tornatore, la Sicilia nel film non è solo un luogo fisico, ma un'emozione vera e propria che vibra nel cuore di chiunque abbia visto almeno una volta questo capolavoro cinematografico. Un legame profondo tra immagini, suoni e storie che ci fa sentire vicino alla città e parte di questa storia meravigliosa. Qui è Ludovica e ci vediamo alla prossima puntata di Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del pomodorino del Piennolo. Se pensate che un pomodoro sia solo un pomodoro, beh, vi sbagliate di grosso. Questo è il momento di conoscere il pomodorino del Piennolo. Il piccolo frutto che non solo conquista i palati, ma fa anche una dichiarazione di indipendenza gastronomica dagli altri pomodori. Originario del Vesuvio, questo pomodorino si distingue per la sua forma piccola e tonda, con un gusto che grida Napoli, più di un tifo allo stadio. La sua buccia spessa e carnosa lo rende perfetto per essere conservato sotto sale o al sugo, ma attenzione, il sapore è talmente intenso che potrebbe farti dimenticare tutti gli altri pomodori. La storia dei pomodorini del Piennolo è legata alla tradizione agricola del Vesuvio, dove il terreno vulcanico e il clima mediterraneo creano le condizioni ideali per una coltivazione che risale addirittura al 1700. E pensare che per anni il pomodorino veniva tenuto in disparte perché troppo modesto rispetto ai pomodori più grandi. Si dice che il pomodorino del Piennolo fosse il preferito di personaggi illustri come il re Ferdinando II di Borbone. D'altronde, se era abbastanza buono per un re, varrà pure la pena darci un morso, non credete anche voi? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sperafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del potere della narrazione. Le storie non sono solo un passatempo, ma uno strumento potente per il nostro cervello. Sin dall'antichità gli esseri umani hanno usato la narrazione per trasmettere conoscenze, emozioni e valori. Ma perché le storie ci coinvolgono così tanto? Le neuroscienze dimostrano che ascoltare o leggere una storia attiva le stesse aree cerebrali di chi vive quell'esperienza. Ad esempio, se un personaggio sente un profumo, nel nostro cervello si attivano le stesse regioni associate all'olfatto. Questo crea un coinvolgimento emotivo profondo. Il cervello ama i racconti strutturati con un inizio, uno sviluppo e una conclusione, perché facilitano la memoria e l'apprendimento. È per questo che ricordiamo meglio le informazioni se inserite in una narrazione rispetto ai dati presentati in modo sterile. Le storie sono anche un potente strumento di persuasione. Le pubblicità, il marketing e la politica sfruttano la narrazione per influenzare opinioni e comportamenti. Inoltre, raccontare la propria storia può essere terapeutico, aiutandoci a dare senso alle esperienze della vita. In fondo, siamo tutti dei narratori. La nostra identità è costruita dalle storie che raccontiamo su noi stessi. Io sono Daniele Sperafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'ananas. L'ananas è la prova vivente che madre natura a volte si lascia prendere la mano. Con quella scorza a squame di drago e la chioma da punk anni 80, sembra un frutto scritturato direttamente per fare da testimonial a un gruppo country rock. Non a caso, quando i conquistadores lo scoprirono nelle Americhe, lo portarono in Europa con lo stesso entusiasmo e confusione di chi trova una hit estiva in inverno. Oltre a essere un frutto più glamour del reparto ortofrutta, l'ananas è anche un concentrato di benefici. Ricco di vitamina C e bromelina, un enzima che facilita la digestione e aiuta a smaltire i pasti pesanti con la grazia di un ninja che scompare nel nulla. L'ananas non è soltanto quel frutto che divide il mondo tra chi lo metterebbe sulla pizza e chi vorrebbe bruciare tutto per questo affronto. È anche un superfood con una storia affascinante. Pensate che era talmente prezioso che i conquistadores stessi lo consideravano un simbolo di lusso. Peccato che oggi lo trovi scontato al supermercato tra le offerte prendi 3 e paga 1, il che un po' gli toglie il fascino aristocratico. Insomma, l'ananas è un frutto che ha tutto: dolcezza, carattere e la capacità di sopravvivere a dibattiti infuocati e ricette che spaziano dai cocktail ai piatti speziati, dimostrando che è tutto fuorché un semplice frutto. È un vero e proprio vino al contrasto, dove il gusto si fa ribelle e diventa poesia, rendendo questo incravattato mondo un po' più punk. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Amici di Wise Radio, benvenuti a bordo di un nuovo viaggio qui su Wonder and Wonder, questa volta verso l'estremo oriente. Infatti oggi parliamo di un paese che negli ultimi anni ha conquistato il mondo con il suo ritmo travolgente. Sto parlando della Corea del Sud, un piccolo stato ma con una potenza culturale gigantesca. Avete mai pensato infatti a un fenomeno come il K-pop, che è esploso ovunque, da Seoul a Los Angeles, da Londra a Roma? I BTS, i Blackpink e tanti altri sono diventate vere e proprie icone globali. Il segreto è che non si tratta solo di musica, ma è un vero e proprio stile di vita. Coreografie perfette, video mozzafiato e produzioni musicali che hanno fatto impazzire le classifiche di tutto l'Occidente. Ma non finisce qui. La Corea del Sud, a parte essere una terra estremamente interessante paesaggisticamente e culturalmente, è anche sinonimo di cinema premiato. Ricordate l'Oscar per Parasite e serie TV che hanno creato dipendenza come Squid Game? È una combinazione vincente di talento, duro lavoro e soprattutto una strategia di marketing impeccabile. E infatti sono riusciti a trasformare il loro intrattenimento in un fenomeno planetario. E non è solo cultura pop, è una rivoluzione culturale. E mentre queste band ci fanno ballare e il cinema ci stupisce, la Corea del Sud rimane anche una terra piena di storia e sicuramente un viaggio indimenticabile. Questo è il potere della Corea del Sud: creatività, passione e successo globale. Quindi siate pronti e lasciatevi travolgere da questo fenomeno sempre più in crescita. Qui è Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei fagioli del purgatorio. Se pensavate che i fagioli fossero solo un piatto da contadini, è il momento di conoscere i fagioli del purgatorio, l'ingrediente che trasforma la cucina italiana in un viaggio mistico. Questi fagioli, tipici della zona montuosa del Lazio come la Sabina, sono piccoli, dal colore rosso violaceo e dal sapore robusto, che ti fa subito capire che non stai mangiando dei legumi qualsiasi. Ma non farti ingannare dalla loro apparente modestia. Sono un vero superfood. Ricchi di proteine, vitamine e antiossidanti, sono il piatto preferito per chi vuole sentirsi leggero come un angelo, senza rinunciare a un gusto diabolicamente invitante. La storia dei fagioli del purgatorio è legata alla tradizione contadina di questa zona, dove il clima e il terreno sabbioso rendono questi fagioli unici al loro genere. La denominazione del purgatorio fa parte di una tradizione locale che si riferisce a un periodo di cottura lungo, lungo, quasi estenuante, come una purificazione del legume che richiede pazienza per essere trasformata in un piatto saporito. Si dice che siano stati così preziosi da diventare protagonisti di antiche leggende locali, al punto che un piatto di questi fagioli si diceva potesse salvare l'anima di un contadino, proprio per i suoi incredibili apporti energetici e bassi costi adatti a tutti. Alla fine, possiamo dire però che i fagioli del purgatorio non sono per chi cerca una cucina veloce, ma se hai il coraggio di affrontare la lunga cottura, la ricompensa sarà un piatto che ti farà dimenticare tutto il resto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dello scorrere del tempo. Perché alcune giornate sembrano interminabili e altre volano in un attimo? La nostra percezione del tempo non è costante, ma dipende dall'attività del cervello e dallo stato emotivo. Uno dei fattori chiave è la novità. Quando sperimentiamo qualcosa di nuovo, il cervello registra più dettagli, facendo sembrare il tempo più lungo. Al contrario, nelle routine quotidiane, il cervello comprime l'esperienza, dando l'illusione che il tempo scorra più velocemente. Anche le emozioni giocano un ruolo. Situazioni di paura o stress attivano l'amigdala, quella parte del cervello che attribuisce significato emotivo a informazioni di stimoli provenienti dal mondo esterno, intensificando così la percezione del tempo e facendoci quindi vivere quei momenti come eterni. Invece, quando siamo immersi in un'attività piacevole, entriamo nello stato di flow, in cui perdiamo la percezione del tempo. L'età influisce, da bambini tutto è nuovo e il tempo sembra infinito, da adulti le esperienze si ripetono e gli anni sembrano scorrere più velocemente. Volete rallentare il tempo? Sperimentate cose nuove, uscite dalla routine e vivete il presente con maggiore consapevolezza. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Ha sovvertito le regole della moda, inventato i primi jeans a seconda pelle ed è stato il pioniere della shopping experience. Per questo e per tanto altro, oggi vi raccontiamo la storia di Elio Fiorucci. L'epoca Fiorucci iniziò nel 1963, anno in cui apre il suo primo negozio in Galleria Passarella a Milano. Minigonne, colori, neon, luci e musica alta caratterizzano quel luogo. Una preview di quell'idea di shopping experience che si concretizzerà nel suo secondo store, quello di Via Torino, nato nel 1974, dove troveranno spazio non soltanto vestiti e accessori, ma anche libri, profumi, abiti vintage, complementi d'arredo e un ristorante, in cui vengono serviti hamburger su piatti Richard Ginori. Molte delle sue ispirazioni arrivano dai suoi viaggi, come i jeans in denim aderenti ad accentuare la sensualità della silhouette femminile. Una visione che gli arriva durante un viaggio ad Ibiza, quando vede un gruppo di ragazzi hippie che si tuffano in mare indossando soltanto i loro jeans a zampa. Il denim è aderentissimo, ricopre il corpo e lo esalta. Tra gli anni 70 e 80, Elio Fiorucci apre un negozio anche a New York, molto apprezzato da Andy Warhol, che qui decide di presentare il suo iconico progetto Interview Magazine. Numerose le star internazionali che frequentano quel negozio, da Madonna, che è anche un fratello commesso da Fiorucci, a Bianca Jagger e Grace Jones. E il suo negozio viene presto ribattezzato lo Studio 54 dei Time. Keith Haring, negli anni 80, firma con i suoi graffiti il restyling del negozio di Milano. Imprenditore visionario, Elio Fiorucci ha liberato i giovani dell'epoca dalle costrizioni e donato loro una moda libera e colorata. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Bonus. Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Rieccoci, io sono Charlene Williams per Behind e oggi parleremo di Tom Jones con la canzone Black Betty. Anche se molti associano questo brano a Ram Jam, che la porteranno al successo nel 1977, Tom Jones ne ha regalato una versione altrettanto memorabile durante il suo live, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventare i classici. Ma sapete da dove nasce Black Betty? Le origini sono molto più antiche di quanto si pensi. Il brano affonda le radici in un canto di lavoro afroamericano, spesso usato dai detenuti durante i lavori forzati. Il nome Betty potrebbe alludere al fucile o persino alla bottiglia di whisky, simboli di forza e resistenza. Tom Jones, con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, ha trasformato Black Betty in un'esplosione di energia, mantenendo però un rispetto per le sue radici storiche. Una curiosità in più. Tom Jones ha spesso incluso Black Betty nel suo setlist per dimostrare la sua versatilità, passando dal ballate soul a ritmi più rock, un vero artista senza confini. Adesso balliamo insieme con Tom Jones e Black Betty. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise? Change.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio. Games, changes and fears.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è organizzazione. Per molti di noi questa parola evoca immagini grigie, uffici, scartoffie, regole rigide, tabelle Excel infinite. Pensiamo all'organizzazione come a qualcosa che toglie libertà, che soffoca la creatività, che ci ingabbia. Ma permettetemi di ribaltare questa prospettiva. La parola organizzazione deriva dal greco organon, significa strumento, mezzo per realizzare qualcosa. È la stessa radice che troviamo nella parola organo musicale. Organizzare, dunque, non è sinonimo di rigidità o di burocrazia fine a se stessa. È dare forma agli strumenti per raggiungere uno scopo. È l'arte di trasformare il caos in armonia. Senza organizzazione, la musica è solo ruolo.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa pausa musicale a parlare di organizzazione. Se cerchiamo la perfezione organizzativa, non dobbiamo guardare alle multinazionali, ma alla natura. Pensiamo alle api. L'alveare è un capolavoro di ingegneria sociale. Non c'è confusione, non c'è spreco di tempo. Ogni ape ha un ruolo chiaro, definito, essenziale. C'è chi raccoglie il nettare volando per chilometri con una mappa mentale precisa. C'è chi difende l'alveare dagli intrusi. C'è chi nutre la regina e si prende cura delle larve. C'è persino chi ha il compito di ventilare l'alveare con le ali per mantenere la temperatura costante. Nessuna funzione è superflua. Nessuna ape si chiede perché devo farlo io. Tutte, insieme, creano un sistema che garantisce vita, dolcezza e continuità. Questo è un modello di efficienza certo, ma è soprattutto un modello di cooperazione. L'organizzazione naturale non serve a controllare, serve a far prosperare la vita. È la struttura che permette alla vita di fluire senza ostacoli. Se spostiamo lo sguardo sulla storia umana, vediamo che le grandi civiltà non sono state costruite solo con la forza, ma con l'ordine. I Romani. Quando pensiamo a loro, immaginiamo legioni e battaglie. Ma il vero segreto della loro grandezza non era la spada, era l'organizzazione.

0: I romani si distinsero per la capacità di organizzare lo spazio e le risorse. Le strade consolari, dritte, lastricate, che collegavano ogni angolo dell'impero. Gli acquedotti che portavano l'acqua dove non c'era, sfidando la gravità con calcoli precisi. L'organizzazione dei commerci, delle leggi, dell'amministrazione. Fu l'ordine dato alle infrastrutture a rendere grande un impero. Senza quella rete organizzativa, nessuna espansione sarebbe stata possibile, o quantomeno duratura negli anni. L'organizzazione è ciò che permette a un'idea di diventare una civiltà. È ciò che trasforma un gruppo di persone
1: cose inutili,
0: in una a dimenticare l'essenziale e a spendere di più. Fare la spesa con una lista ben pensata riduce gli sprechi, il nervosismo e le dimenticanze. L'organizzazione ci regala il bene più prezioso, la serenità, la libertà di non dover rincorrere sempre le cose, ma di anticiparle.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Di nuovo qui, dopo un altro brano musicale, a parlare di organizzazione. Ma portiamo tutto questo nella nostra cucina, sulla nostra scrivania. Perché l'organizzazione è così importante per noi oggi? Perché viviamo in un mondo saturo di stimoli. Il disordine esterno, oggetti fuori posto, scadenze dimenticate, email non lette, si trasformano inevitabilmente in disordine interno. Si chiama ansia. La conosci? Nella vita quotidiana, l'organizzazione è antidoto al caos mentale. Non serve per diventare robot, serve per liberare la mente. Avere un'agenda dove segnare gli impegni significa dire al cervello: non devi preoccuparti di ricordare questo, è al sicuro qui. Stabilire delle priorità al mattino significa non farsi travolgere dalle urgenze degli altri. Creare dei rituali che riducono il disordine, come preparare i vestiti la sera prima o riordinare la scrivania a fine giornata, sono piccoli atti di cura verso il nostro io di domani. Pensate a un gesto banale: fare la spesa. Andare al supermercato senza organizzato ci fa capire che abbiamo già tutto quello che ci serve, frenando l'acquisto compulsivo di nuovi vestiti. L'organizzazione è la struttura portante di uno stile di vita che rispetta il pianeta. Senza metodo, le buone intenzioni spesso restano solo intenzioni. Con l'organizzazione diventano abitudini. Qui arriviamo al cuore della nostra trasmissione. Che c'entra l'organizzazione con la sostenibilità? C'entra moltissimo, perché lo spreco è quasi sempre figlio della disorganizzazione. In chiave sostenibile, organizzazione significa mettere in ordine il nostro rapporto con le risorse. Significa non lasciare che le cose accadano per caso. Organizzare la raccolta differenziata in casa in modo che sia facile e intuitiva per tutti e non un rompicapo. Pianificare i consumi energetici, magari facendo partire la lavatrice nelle ore giuste. Scegliere modalità di trasporto più razionali, organizzando i giri in città per non usare l'auto 5 volte quando ne basterebbe una. Non è questione di controllo ossessivo, è una questione di armonia. Quando organizziamo la nostra vita in modo sostenibile, ogni scelta trova il suo posto e il suo tempo. Si crea un equilibrio che dura, una dispensa organizzata riduce il cibo che finisce nella spazzatura.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo quest'ultimo brano di questa puntata alla mia solita call to action per voi. Voglio invitarvi a fare un esperimento oggi stesso, non una rivoluzione totale, ma un piccolo aggiustamento di rotta. Scegli un'area della tua vita che ti sembra caotica, può essere il lavoro, la casa o anche la tua agenda personale. Guardala, ma senza giudizio, come farebbe un architetto che guarda una stanza da ristrutturare. E chiediti, quale semplice strumento potrei introdurre per riportare ordine e serenità? Potrebbe essere una scatola dove mettere tutte le chiavi appena entri in casa. Potrebbe essere dedicare i primi 10 minuti della giornata lavorativa solo a pianificare, senza aprire le email. Potrebbe essere stabilire un menù settimanale per non dover pensare ogni sera a cosa cucinare. Un piccolo gesto di organizzazione può liberare grandi energie. Energie che prima erano intrappolate nella confusione e che ora sono libere di essere usate per vivere, per creare e per amare.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle melanzane lucane. Sono il fiore all'occhiello della tradizione contadina della Basilicata, capaci di trasformare ogni piatto in un capolavoro culinario. Ricche di antiossidanti, fibre e vitamine, queste verdure non sono solo belle da vedere, ma fanno anche bene al cuore e al metabolismo. Perfette per dare una spinta al tuo feed salute se hai bisogno di like dal tuo medico. Con una storia che risale ai tempi antichi, le melanzane lucane hanno attraversato secoli di cucina popolare, evolvendosi fino a diventare dei superfood d'altri tempi. Anche le storie old school meritano un retweet, non credete? Questa melanzana, dalla buccia viola intensa e dalla polpa morbida, si presta a mille preparazioni, dalla parmigiana alle ricette più innovative. Beh, in un mondo di filtri e Photoshop, qui la natura ha già fatto tutto il lavoro di editing. Nella tradizione lucana si crede che le melanzane portino fortuna e abbondanza, e oggi non mancano neppure i meme a celebrarla. Oltre al loro valore nutrizionale, le melanzane lucane sono simbolo di resilienza e creatività, capaci di reinventarsi in ogni stagione. In conclusione, le melanzane lucane sono un superfood che unisce tradizione e innovazione, regalando un gusto e un benessere ad ogni morso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirete di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Oggi voglio iniziare con una riflessione. Quante volte nella vita ci siamo detti: quando succederà questa cosa, allora starò bene. Il tema di oggi riguarda l'opportunità di fare chiarezza tra ciò che rappresenta la felicità e ciò che rappresenta la gioia. Anche questa volta non usciremo con la forza di realizzare che una sia migliore dell'altra, bensì con la visione che entrambe siano utili a vivere meglio. Ritorniamo alla frase: quando succederà questa cosa, allora starò bene. Quando avrò più tempo? Quando i problemi finiranno? Quando i figli cresceranno? O ancora quando il lavoro sarà meno pesante? È una frase che diciamo quasi senza accorgercene, eppure dentro questa frase nasconde una trappola. Perché in questo modo stiamo consegnando il nostro star bene a qualcosa che deve ancora arrivare. Stiamo scommettendo su una roulette di un casinò che non esiste. Perché non possiamo avere la certezza che quello che desideriamo possa accadere. È un po' come qualche anno fa io mi sono imbattuto nella superstizione nel pensare a quanto potere io concedevo a un gatto nero che attraversava la strada, vuoi per il suo colore, vuoi perché decideva in quel momento di attraversare la strada, e io mi relegavo a dare il potere di cambiare la strada con la macchina perché il gatto nero aveva attraversato. Ecco, allora oggi vorrei fermarmi con voi su una distinzione semplice ma potentissima: la differenza che c'è tra felicità e gioia. La felicità molto spesso dipende da ciò che accade fuori, da un risultato, da un evento, ma anche da una situazione che finalmente si sistema. È bella, eh? Non c'è nulla di sbagliato nella felicità, ma è fragile, va e viene. La gioia invece, proviamo a vederla così, è un'altra cosa. La gioia non nega i problemi, non finge che vada tutto bene, ma nasce da uno spazio più profondo. È proprio quella sensazione che ti parla e ti dice: ehi, ci sono, ehi, sono vivo, ehi, respiro. E tutto questo anche quando la giornata è nata storta o sta andando storta. La gioia non è ridere sempre, è sentirsi presenti anche quando non c'è niente da festeggiare. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale tutti insieme.
2: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano meraviglioso. Sono ancora qui pronto a parlarvi della gioia e della felicità, ma soprattutto in questo momento voglio focalizzarmi ancora sulla gioia e vi invito a provare a vederla come se fosse una scelta quotidiana che ognuno di noi può fare. In effetti, nella mia esperienza nello sport, con i bambini, con gli adulti, ho notato una cosa molto chiara. La gioia non è che arriva per caso, perché in effetti la gioia si allena. Ci sono giorni proprio in cui siamo stanchi, giorni in cui il nostro corpo fin dal risveglio la mattina pesa, ci pesa proprio alzarlo dal letto, giorni in cui la testa invece è piena di pensieri e a volte anche negli stessi giorni accade che anche il nostro cuore si senta un po' spento, che non faccia fatica a vivere un pochettino queste emozioni. E no, non sempre possiamo cambiare quello che accade fuori, ma possiamo scegliere come stare dentro a ciò che accade, quindi come vivere ciò che accade. Questa in effetti è una cosa importante, soprattutto per chi ha a che fare con l'educazione, con chi accompagna e con chi ha responsabilità verso gli altri. Non serve essere sempre felici. Ciò che occorre, se ci riusciamo, è essere sempre centrati. La gioia è una scelta, come dire, silenziosa che ognuno di noi fa più volte al giorno, quando smetti di trattenere il respiro e quindi lasci andare un pochettino il flusso, entri nel flusso della vita, nel flusso del tuo respiro, quando magari abbassi anche le spalle e lasci andare un po' le tensioni che si accumulano proprio lì tra la spalla e il collo, nel pozzo dei pensieri, oppure quando torni anche nel tuo corpo, quando torni a viverlo, ad ascoltarlo. Quindi la gioia è dire: ok, oggi non è perfetto, ma io ci sono. E quando scegli la gioia, credimi, succede una cosa curiosa. Cambia il tuo modo di guardare, cambia il tuo sguardo rivolto alla vita, a ciò che accade fuori. Cambia il modo di ascoltare, diventi un pochettino più attento a ciò che accade dentro di te. E quindi cambia anche il modo di stare con gli altri. Ed ora ho ancora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un altro brano musicale.
1: Wise Radio.

Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un altro brano musicale meraviglioso. Adesso torniamo nella gioia e nella pratica della gioia. E allora, ma come si coltiva questa gioia? Ve lo state chiedendo. Non occorrono grandi rivoluzioni. Piuttosto occorrono piccoli allenamenti quotidiani. Secondo colui che ha strutturato la pratica dello yoga della risata, il dottor indiano Madan Kataria, insieme a sua moglie Madhuri, che è un insegnante di yoga, la gioia come sensazione fisica può essere allenata allenando proprio quattro azioni che hanno a che fare proprio con il corpo, che è il contenitore delle emozioni. Quindi queste quattro azioni sono ridere, giocare, ballare e cantare. Andrebbero fatte proprio come lo fanno i bambini prima di iniziare il loro percorso scolastico nella scuola primaria, cioè senza avere un secondo fine, giusto proprio per have fun, per divertirsi, senza mettere in campo alcun giudizio, perché il giudizio, non so se ci hai mai riflettuto, ma funziona come nella macchina, è come se fosse il pedale del freno che frena questo impeto, questa voglia di entrare nel flusso della vita, mentre invece il divertimento è proprio il pedale dell'acceleratore. Quindi questo giudizio che da adulti nasce proprio dentro di noi e molto probabilmente perché ci è stato anche portato nella nostra fase di crescita, nella nostra fase evolutiva. Quindi io ti propongo una pratica semplice che puoi iniziare già a partire da stasera. Ogni sera, prima di addormentarti, fermati un minuto soltanto, lì nel letto, e chiediti: quali sono stati 3 momenti di gioia oggi? Attenzione, questi 3 momenti non è che li devi andare a cercare tra delle cose che sono state grandi, delle cose che sono accadute, degli avvenimenti o degli eventi enormi. Anzi, più sono piccoli e meglio è, più fanno parte della tua vita quotidiana. Quindi potresti pensare a un sorriso che hai ricevuto, a un respiro profondo che hai fatto, a un attimo di silenzio che ti sei concesso, oppure ancora una parola gentile, a un raggio di sole, insomma qualcosa che è accaduto, che hai fatto, che hai ricevuto, ma che ha a che fare con la semplicità. Ecco, questo esercizio fa una cosa potente: sposta l'attenzione, e tu lo sai che dove va l'attenzione cresce la vita. Dove va la nostra attenzione, va la nostra energia. Con questa azione stiamo lasciando una traccia forte nella nostra mente, quella stessa mente che anche quando ci addormentiamo continua a lavorare instancabilmente processando pensieri. Ed allora offriamo alla nostra mente dei pensieri di gioia, proprio gli ultimi istanti in cui abbiamo ancora coscienza. Se stai aspettando che tutto sia perfetto per stare bene, potresti aspettare a lungo, ma se scegli la gioia, ricordati anche solo per un istante, quel momento è già tuo. Questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, uno spazio per allenare la gioia un giorno alla volta. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di come riuscire a ridere più di quanto già fai. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351-78-29903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Greg e questa è Greatest Hits. Oggi vorrei parlarvi di un ristorante nel cuore di Roma, nascosto tra i vicoli di Trastevere, la Cai Gourmet. Un ristorante che ha trasformato il famoso superfood brasiliano, la Cai, nel protagonista di piatti originali e raffinati. Questo frutto tropicale, ricco di antiossidanti, vitamine e proprietà energizzanti, è considerato un elisir di salute e bellezza. Il piatto più iconico del menù è la Cai Bowl Riviera, una rivisitazione della classica bowl brasiliana arricchita con frutta di stagione, semi di chia e granola fatta in casa. Ma qui la Cai non si limita alla colazione. Lo chef lo utilizza in modo sorprendente anche nei piatti salati, come il risotto a Cai e gorgonzola, una combinazione audace che sposa la dolcezza del frutto con la sapidità del formaggio. Pensate che il dessert più famoso del locale, il tiramisù alla Cai, inizialmente era proposto solo come esperimento per un cliente abituale amante dei sapori esotici. E poi è diventato in breve tempo una delle preparazioni più amate, tanto da attirare clienti da tutte le città. La Cai Gourmet è molto più di un ristorante. È un'esperienza che mescola tradizioni lontane e creatività moderna, dimostrando che il cibo può essere innovazione e salute, senza perdere il piacere del gusto. A volte basta un ingrediente speciale per trasformare un piatto in un viaggio. E la Cai, con la sua versatilità, ne è la prova vivente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

deepest secrets, the dreams you've been dreaming.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Et tu, sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Il desiderio nella sua natura cos'è? Proiettare la nostra felicità in qualcosa. Il problema non è il proiettare la felicità, il problema è in che cosa. Perché finché io proietto in cose che non riescono a sostenere uno stato di felicità, è una fregatura. Mi faccio del male a me e agli altri. Non vuol dire che quelle cose sono cattive o negative, ma vuol dire che io proietto qualcosa che quelle cose non riescono a sostenere. Ma se io proietto la mia felicità in qualcosa che riesce a sostenere uno stato di felicità, ben venga il desiderio. Senza desiderio non facciamo nulla. Okay? Quindi il desiderio in sé per sé non è il problema, è come viene direzionato. E questo non entriamo in dettagli adesso, ma è uno dei punti molto importanti. Dove proietto la mia felicità? Cosa voglio? Dove metto la mia energia? No? In altre parole, io proietto la felicità a quella di vivere in un mondo perfetto o di vivere in armonia nel mondo in cui vivo? L'altro giorno ho sentito una definizione di felicità data da una psichiatra che diceva: la felicità è lo stato in cui la persona è capace di godersi le cose piacevoli e affrontare con maturità i momenti difficili. Quindi senza perdere il proprio equilibrio. E quello stato non è uno stato piatto, ma è come una onda più sinuosa, dove c'è la gioia delle cose che a uno piace e quando c'è un momento difficile uno non cade fino in fondo, non perde controllo di se stesso. C'è un equilibrio, no? Ed è quello verso il quale noi cerchiamo di andare sempre di più.
0: Wise Radio.

0: Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati, benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. Abbiamo visto che i quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica del Feng Shui, che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici, studiando le forme naturali e artificiali che ci circondano: montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade e piazze. Vi ho anche raccontato l'archetipo della caverna e di come questa immagine rimanga impressa nel cervello animale dell'uomo, guidando ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. Gli animali celesti funzionano secondo la stessa logica della caverna. A protezione del retro troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, nella zona aperta del fronte, si colloca la fernice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa si trova la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. Alla sinistra il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Per comprendere meglio il loro posizionamento, nella scorsa puntata vi ho invitato a immaginare una poltrona ideale. Lo schienale alto, che protegge la schiena, rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, richiama la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi ha la funzione di contenere lo spazio e rendere la seduta ancora più confortevole. Allo stesso modo, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare davvero meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo o un elemento di contenimento aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare molto l'energia. Sempre nella scorsa puntata abbiamo visto che quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno sia all'interno dell'edificio e riguardano rispettivamente la nostra vita esterna, legata ai rapporti sociali e agli eventi che possiamo controllare meno, e la vita familiare, intima e personale. Abbiamo anche visto che lo spazio esterno privato descrive il modo in cui interagiamo con il mondo, le opportunità e i limiti che percepiamo in maniera più personale. Tutto ciò che si trova al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo purtroppo subiamo. Infine, vi ho accennato a ciò che accade quando ci spostiamo all'interno della casa. I quattro animali celesti vengono presi in considerazione anche nell'analisi della posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona, un divano o una sedia. Prima di approfondire ulteriormente questo splendido argomento, vi lascio ad una brevissima pausa musicale. A tra poco!
2: Wise Radio, music for the future.

Rieccoci! Prima di andare nel dettaglio dei quattro animali celesti, è importante fare una parentesi sul funzionamento del nostro cervello. Se non ci sentiamo a lungo protetti al sicuro a livello profondo inconscio, andiamo in uno stato di preallerta prolungato, che ci mette in stress e ci fa salire il cortisolo. La casa è in assoluto il luogo in cui ci dobbiamo sentire protetti e al sicuro, perché solo in questo modo possiamo rilassarci e svolgere tutte le funzioni della vita quotidiana: dormire, mangiare, relazionarci, studiare, eccetera. I quattro animali celesti servono proprio per valutare lo stato di protezione e sicurezza, oltre che a stabilire in generale come l'ambiente circostante influenza il nostro modo di pensare, relazionarci, agire, eccetera. Per cui, oltre a permetterci di rilassarci davvero e di stare tranquilli, nella propria casa dovrebbe essere possibile ideare, creare, riposare, programmare, avere relazioni, avere opportunità, eccetera. E attraverso la lettura dei quattro animali celesti di un edificio si può valutare proprio come posizionare principalmente gli edifici, ma anche come posizionare le sedute, il letto, la scrivania e ogni postazione che usiamo frequentemente, proprio perché quando siamo impegnati in un'attività la nostra attenzione è rivolta a ciò che stiamo facendo. Dunque, se il nostro cervello animale non si sente al sicuro, va in uno stato di preallerta e di conseguenza ci impedisce di rilassarci del tutto e concentrarci su quello che stiamo facendo. Stare nella preallerta costa fatica, stressa parecchio e alza i livelli di cortisolo. Dobbiamo pensare alla nostra casa proprio come se fosse una tana che ci protegga le spalle e che ci permetta contemporaneamente di avere controllo sull'ingresso. Riprendo ancora l'archetipo della caverna per meglio spiegare come si collega a livello archetipico alla nostra idea di casa. Se pensiamo all'interno della caverna che abitava l'uomo secoli fa, sicuramente troveremo meno luce e anche meno calore. Quindi questo spazio era sicuramente usato per dormire o per conservare del cibo, ma anche per protezione verso eventuali predatori. Se invece pensiamo alla parte antistante della caverna, quella quindi più luminosa, era anche la più adatta per svolgere le attività più dinamiche e anche dove veniva consumato il cibo con il clan. Ciò che è chiaro è come retro e fronte siano chiuso e aperto in modo

0: molto distinto, netto. A questo punto l'uomo, evolvendosi, avrebbe potuto costruire in infiniti modi diversi eppure ha mantenuto in essere questa polarità fronte-retro, lasciando una porzione di casa più chiusa, che sarà appunto il nostro retro, e la nostra tartaruga nera, rispetto a una parte più aperta che riguarda appunto la fenice rossa. La tartaruga nera rappresenta la nostra protezione. Guarda caso, la tartaruga ha un carapace che le protegge la schiena, il retro. Se pensiamo anche all'uomo, nella schiena ci sono muscoli forti che proteggono gli organi interni. Spesso quando veniamo attaccati ci giriamo di istinto e ci richiudiamo su noi stessi per proteggerci, proprio come farebbe una tartaruga. La tartaruga nera è molto importante per comprendere alcuni aspetti degli abitanti della casa, come lo stato di salute, il senso di protezione, il passato, la capacità di accumulare risorse e la relazione con il passato e con la famiglia di origine. Tra pochi minuti vi parlerò ancora della tartaruga nera, ma ora vi lascio con un breve break musicale. A dopo!
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Rieccoci dopo la breve pausa musicale. Vi stavo parlando della tartaruga nera, posizionata nel retro della nostra casa. Osservandola, ad esempio, è possibile comprendere se chi vi abita ha fiducia in se stesso, proprio per il legame che la tartaruga nera presenta con la famiglia d'origine. Come già anticipato nelle scorse puntate, è molto bello integrare ciò che emerge da un'analisi feng shui con il coaching vibrazionale per non limitarsi a raccogliere informazioni, ma anche lavorare su ciò che emerge. In questo caso immaginatevi di scoprire una tartaruga molto alta e opprimente che lascia poco spazio nel retro. La famiglia d'origine può essere una presenza invadente o soffocante nella vostra vita e di conseguenza potreste rendervi conto di non avere molta fiducia in voi stessi. Spesso è difficile fare interventi a livello di feng shui sul retro di un'abitazione, ma attraverso il coaching vibrazionale è possibile lavorare sui temi emersi per cambiare la situazione. Infatti, lo ricordo ancora che ciò che emerge da un'analisi feng shui non è un verdetto, ma una fotografia del vostro mondo interiore al momento dell'acquisto o affitto della casa. Non significa che le cose non possono cambiare. Magari il cambiamento sarà meno fluido e sarà necessaria più determinazione, ma le cose possono sì cambiare. Se la tartaruga nera ci deve dare un senso di protezione, opteremo per muri alti e spessi, alberi alti, longevi, con grossi tronchi e magari il terreno dovrà essere leggermente in salita. Essendo la parte più riservata, è quella più adatta alle camere da letto. E vedremo poi, nelle puntate successive, il perché è più adatta alle camere da letto. Nel lato opposto della tartaruga nera troviamo la fenice rossa. Essa si trova in facciata e corrisponde proprio alla parte frontale del nostro corpo. La fenice rossa è un animale mitologico che per la cultura cinese rappresenta il sole, la capacità di rialzarsi e andare avanti, di vedere oltre. In fenice guardiamo anche la lungimiranza. Come già anticipato nelle puntate precedenti, l'asse fronte-retro della fenice tartaruga rappresenta futuro passato. Infatti, se pensiamo al detto lasciarsi il passato alle spalle, è chiaro che si tende a individuare il passato dietro di noi, mentre nel caso del futuro si dice di guardare avanti e in effetti i passi li facciamo in avanti e non all'indietro come un gambero. Queste associazioni temporali sono per noi molto molto radicate nel nostro inconscio. La fenice rossa rappresenta la capacità di svilupparsi, di programmare il proprio futuro, le novità, i progressi, la capacità di creare ricchezza e la progettazione del futuro. Idealmente la fenice dovrebbe essere più aperta, con muri più bassi, più snelli, alberi bassi e giovani, il terreno leggermente in discesa, una vista aperta che consente di essere lungimirante e di guardare oltre. Alcuni testi riportano che la fenice, cioè la facciata dell'abitazione, è sempre dove c'è la porta d'ingresso. Attenzione, non è così, perché al giorno d'oggi la porta d'ingresso non si trova tassativamente in facciata come poteva essere ad un tempo, ma potrebbe trovarsi su qualsiasi lato della casa. Per ora ci fermiamo qui per una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Amici con Lara Casati.
1: Vi ho parlato di tartarughe fenice, quindi di retro e fronte dell'edificio. Ma cosa troviamo invece alla destra e alla sinistra della casa? Se ci appoggiamo con la schiena alla facciata dell'edificio, immaginando di assumere la stessa posizione della casa, davanti a noi avremo la fenice rossa e alle spalle la tartaruga nera. Alla nostra destra la tigre bianca e alla nostra sinistra il drago verde. È fondamentale mantenere questa prospettiva perché solo così possiamo leggere correttamente il linguaggio energetico dello spazio. Il drago verde è associato alla forza e alla salute dei maschi, al dare il primo impulso alle cose, all'iniziativa, alla creatività e più in generale agli aspetti maschili della psiche. È l'energia che avvia, che progetta, che spinge all'azione e all'espressione verso l'esterno. La tigre bianca invece è collegata alla forza e alla salute delle femmine, alla capacità di concretizzare, di portare a termine processi iniziati, di curarli con costanza e regolarità. Rappresenta gli aspetti femminili della psiche legati alla sensibilità, alla cura, alla perseveranza e alla capacità di dare forma stabile a ciò che è stato ideato. A questo punto potreste chiedervi da dove derivino queste associazioni. Le spiegazioni sono diverse, ma quella che trovo più interessante riguarda il funzionamento dei due emisferi cerebrali. Il cervello umano è suddiviso in emisfero sinistro ed emisfero destro, ciascuno con funzioni prevalenti differenti. Semplificando molto, possiamo associare l'emisfero sinistro allo yang, principio maschile, e l'emisfero destro allo yin, principio femminile. L'emisfero sinistro è maggiormente connesso ai processi di ragionamento, alla logica, al linguaggio e procede in modo analitico e sequenziale. L'emisfero destro invece è legato alle emozioni, all'intuizione, alla percezione globale e alle immagini e procede in modo sintetico. Il Feng Shui si fonda proprio sull'identificazione profonda tra la persona e lo spazio che abita. Ciò che osserviamo all'esterno risuona con dinamiche interiori. Osservando quindi il drago e la tigre, la loro forma, il loro orientamento, l'aspetto e la funzione che svolgono nel contesto, possiamo comprendere meglio come sono espressi e integrati gli aspetti maschili e femminili di chi vive quella casa. Un elemento importantissimo è il rapporto tra drago e tigre. Il loro equilibrio, la loro proporzione, la loro armonia mostrano il bilanciamento tra energie maschili e femminili nell'abitazione. Questo equilibrio si riflette inevitabilmente sull'integrazione del lato maschile e femminile nella personalità del singolo individuo e nelle dinamiche relazionali di chi abita quello spazio. Ancora una volta, alla luce di ciò che emerge dall'analisi, possiamo intervenire sugli aspetti che risultano meno equilibrati, lavorando sulle energie maschili e femminili attraverso il coaching vibrazionale. Ormai avrete capito che per me Feng Shui e coaching vibrazionale sono strumenti complementari e straordinariamente efficaci. Uno rende visibile ciò che è energeticamente presente nello spazio, l'altro permette di trasformarlo dall'interno, creando un'armonia più profonda e consapevole. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18 e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Nella prossima puntata vi aiuterò a leggere gli ambienti della vostra casa. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: this. I don't know your nights like this.
1: E tu sei wise.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood irresistibile: la ciliegia. Quel piccolo frutto rosso che sembra innocente ma in realtà è responsabile di più abbuffate compulsive di qualsiasi altro cibo sulla faccia della terra. Mangiarne una è come firmare un contratto con il diavolo. Pensi di avere il controllo e invece dopo 10 minuti sei lì con il pavimento ricoperto di noccioli e la consapevolezza di non avere più dignità. La ciliegia viene dall'Asia e i romani la diffusero in Europa. Pare che Lucullo, generale romano, noto per le sue cene esagerate, fosse ossessionato dalle ciliegie e a dire che è morto nel 56 a.C., quindi non ha nemmeno fatto a tempo a vedere l'orrore della gente che mette l'ananas sulla pizza. Ma perché la ciliegia è un superfood? Perché è ricca di antiossidanti, vitamina C e melatonina che aiuta a dormire. Perfetto, ti tiene giovane, ti rinforza il sistema immunitario e poi ti fa dormire come un bambino. Quasi meglio di un sonnifero, tranne per il fatto che il medico non ti guarderebbe male se ti presentassi in ospedale con un overdose di ciliegie. Ah, i noccioli? Contengono acido cianidrico, una sostanza tossica, quindi se qualcuno vi dice che ha mangiato un'intera manciata di noccioli, avete due opzioni: chiamare il 118 o aspettare per vedere se ha appena fatto una selezione naturale su se stesso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nella nostra rubrica di oggi parleremo di un uomo che partendo dal nulla diventò uno degli uomini più ricchi d'Italia, Ennio Doris. Da bambino sognava di diventare mediatore di bestiame come il padre, ma una malattia lo rese gracile e la famiglia decise così di farlo studiare. Dopo il diploma in ragioneria iniziò la sua carriera presso la Banca Antoniana di Padova. Andò poi a lavorare in un'azienda, ne divenne direttore commerciale e in quel periodo realizzò che voleva fare il salto e diventare imprenditore. Sogno che si realizzerà qualche anno più tardi grazie a un incontro casuale a Portofino con Silvio Berlusconi. Così nel 1982 Ennio Doris, dopo una lunga esperienza nella consulenza e nella promozione finanziaria, fondò con il gruppo Fininvest Programma Italia, importante rete di intermediazione finanziaria che si trasformò poi in Banca Mediolanum. Il suo motto era: il miglior modo per essere egoisti è essere altruisti. E così nel 2008, dopo il crack della Lehman Brothers, rimborsò completamente i clienti della sua banca che avevano sottoscritto polizze con obbligazioni di questa banca, per un totale di quasi 160 milioni di euro e senza attingere dagli azionisti di minoranza, ma lasciando tutto a carico dello stesso Ennio Doris e di Silvio Berlusconi. La sua è una formidabile business story. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'alloro. L'alloro non è solo quella foglia che finisce nel brodo e poi nessuno vuole trovare nel piatto. È una pianta con una storia gloriosa.

Delfi masticavano l'alloro per entrare in trance e predire il futuro. Noi invece lo usiamo per l'arrosto, che comunque è un degno erede per un retaggio così importante. Insomma, l'alloro è un superfood dal passato nobile e dai benefici reali. E come disse il grande Giulio Cesare, il dado è tratto. Adesso manca solo un po' di alloro. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, in questa nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi vi porto nella splendida Cartagena, perla della costa caraibica colombiana. Fondata nel 1533 dagli spagnoli, Cartagena è stata per secoli un importante porto coloniale, crocevia di culture e commerci. Il cuore pulsante della città è il centro storico, circondato da possenti mura difensive. Passeggiando per le strade acciottolate, si rimane incantati dalle case coloniali, dai colori vivaci e adornate con balconi fioriti. A pochi passi, il quartiere di Getsemaní offre un'atmosfera bohemienne unica. Un tempo una zona popolare, oggi il fulcro di una scena artistica, con murali scolorati e piazze animate da musiche e danze. Non lontano dalla città, le isole del Rosario offrono spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, ideale per lo snorkeling ma anche per il relax. Cartagena è un luogo dove storia, cultura e bellezza si fondono armoniosamente, offrendo al viaggiatore un'esperienza indimenticabile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder & Wonder.
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Longan. Soprannominato anche Occhio del Drago, è il cugino meno famoso del lici, ma non per questo meno interessante. Anzi, è quel tipo silenzioso in un angolo che ti osserva con uno sguardo saggio e ti salva dal burnout con una manciata di antiossidanti. Un frutto che ti legge l'anima e ricarica la batteria, il tutto in un solo morso. Originario dell'est asiatico, il Longan viene coltivato da secoli in Cina, Thailandia e Vietnam, dove è amato non solo per il gusto dolce e delicato, ma anche per le sue proprietà toniche. I medici della medicina tradizionale cinese lo prescrivevano per l'ansia, l'insonnia e la memoria. Praticamente era il terapeuta tascabile dell'epoca. Dietro la buccia sottile e il seme scuro, da cui il soprannome Occhio di Drago, si nasconde una polpa traslucida, ricca di vitamina C, ferro, magnesio e antiossidanti. Ottimo per rafforzare il sistema immunitario, stimolare la circolazione e ridurre lo stress. Il suo sapore? Dolce e floreale, come un abbraccio educato ma deciso. Il Longan viene spesso essiccato e usato in tisane energizzanti o in zuppe della longevità. E no, non è solo folklore. Pare davvero che aiuti la lucidità mentale. Insomma, se il tuo cervello è in modalità buffering, forse è ora di farci un bel Longan. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Writers con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Waze Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di linguaggio del corpo. Sì, perché il nostro corpo parla, anche quando non lo facciamo con le parole. Gesti, posture, sguardi, ogni movimento comunica qualcosa, spesso in modo più potente di qualsiasi discorso. Ecco perché si dice che il linguaggio del corpo rappresenta il 70% della nostra comunicazione. Pensate a una stretta di mano, può trasmettere sicurezza, nervosismo, cordialità o freddezza. O a quel momento in cui incrociamo le braccia, magari senza accorgercene. È un segnale di difesa o semplicemente stiamo cercando di scaldarci? Il contesto è tutto. Ma non si tratta solo di come gli altri ci leggono. Il nostro linguaggio corporeo influenza anche come ci sentiamo. Per esempio, una postura eretta con le spalle indietro non trasmette solo sicurezza agli altri, aiuta anche noi stessi a sentirci più forti. È il famoso effetto fake it until you make it, il corpo guida la mente. Essere consapevoli del nostro linguaggio corporeo può migliorare le relazioni e aiutarci a comunicare meglio. Osservare gli altri poi ci offre un'idea più chiara delle loro emozioni, anche quando le parole non dicono tutto. In fondo, il corpo non mente mai. E allora, cosa sta dicendo il vostro corpo in questo momento? Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che fa venire l'acquolina in bocca solo a nominarlo: il cacao. Ingrediente magico che trasforma qualsiasi giornata in una festa. Ma lo sapevate che il cacao non è soltanto una delizia per il palato, ma anche un vero toccasana per la salute? La sua storia inizia molto tempo fa, nelle antiche civiltà maya e azteche, dove il cacao era considerato un dono degli dèi. Non per niente lo chiamavano cibo degli dèi. Veniva utilizzato infatti come moneta, come bevanda rituale e persino come medicinale. Ma come ha fatto a diventare un superfood nei tempi moderni? La chiave è nel cacao crudo, non nel cioccolato zuccherato a cui siamo abituati. Ricchissimo di antiossidanti, magnesio e ferro, il cacao aiuta a migliorare l'umore, la circolazione e persino la memoria. E sì, contiene anche teobromina, un parente stretto della caffeina, che dà energia senza però l'ansia del caffè. Oggi il cacao è l'eroe dei frullati energetici, barrette salutari e persino maschere di bellezza. Un vero tuttofare. E chi l'avrebbe detto che il segreto per sentirsi meglio era nascosto proprio in quel barattolo di polvere marrone? Allora che aspettate? Aggiungete un po' di cacao crudo alle vostre ricette e lasciatevi conquistare da questa dolce tentazione. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio N. Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Le cascate dell'Igasu, l'avete mai sentito parlare? È uno dei luoghi più impressionanti e maestosi del pianeta, situata al confine tra Brasile e Argentina, nel cuore della foresta pluviale, un vero capolavoro della natura che lascia chiunque senza fiato. Il lato brasiliano, il panorama è semplicemente mozzafiato. Il parco nazionale offre una vista panoramica unica su questo fenomeno naturale, 275 salti d'acqua che si estendono per quasi 3 km. Il più celebre, la Gola del Diavolo, un impressionante abisso dove l'acqua precipita

0: si dimenticano più. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un frutto esotico che sembra uscito direttamente da una fiaba, il frutto del drago. Con la sua buccia rosa accesa e le squame verdi, sembra proprio un uovo di drago appena schiuso. Ma da dove arriva questa meraviglia? Originario dell'America centrale, il frutto del drago è conosciuto anche come pitaya. È stato coltivato per secoli dai popoli aztechi. Era considerato un dono degli dèi, forse per il suo aspetto incantato o per i suoi benefici sorprendenti. Ma come ha fatto a diventare così famoso sulle nostre tavole? Beh, negli ultimi anni, con l'aumento dell'interesse per i superfood, il frutto del drago è ovviamente volato dall'altra parte del mondo. Influencer, nutrizionisti e chef stellati ne hanno fatto un must per chi cerca salute e gusto. E non è solo bello da vedere, è ricco di vitamina C, antiossidanti e fibre. Questo frutto aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a migliorare la digestione e persino a mantenere la pelle giovane e luminosa. Inoltre è povero di calorie e ha un sapore dolce ma delicato che si sposa benissimo con frullati, yogurt e anche insalate esotiche. Allora, siete pronti o no a dare un tocco di magia alla vostra dieta? Provate il frutto del drago. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di scorciatoie mentali. Ogni giorno prendiamo centinaia di decisioni e spesso senza pensarci neanche troppo. Se dovessimo analizzare ogni dettaglio in modo razionale, saremmo sopraffatti dalle informazioni. Per questo motivo il nostro cervello usa le euristiche, ovvero scorciatoie mentali che ci aiutano a risolvere problemi e a prendere decisioni in modo rapido ed efficiente. Le euristiche sono essenziali per la nostra sopravvivenza. Grazie a loro possiamo rispondere velocemente alla situazione senza doverle valutare da zero ogni volta. Alcuni esempi comuni sono le euristiche della rappresentatività, quando giudichiamo una situazione in base alla somiglianza con altre già conosciute, oppure l'euristica della disponibilità. Stimiamo le probabilità di un evento in base a quanto facilmente ci viene in mente. Oppure l'euristica dell'ancoraggio. La prima informazione che riceviamo influenza tutte le valutazioni successive. E sebbene siano strumenti utili, le euristiche non garantiscono sempre decisioni corrette. In alcuni casi possono portarci a valutazioni imprecise, dando origine ai bias cognitivi. Tuttavia, senza di esse, saremmo incapaci di prendere decisioni rapide ed efficaci. La chiave è usarle in modo consapevole, riconoscendo quando ci portano fuori strada. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Patagonia, un marchio di abbigliamento outdoor piuttosto popolare. Questa azienda è stata fondata da Yvon Chouinard e si è distinta sin dalla nascita per il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente. Nel corso degli anni ci ha abituato ad appelli e campagne pubblicitarie in grado di attirare l'attenzione del grande pubblico. Fece scalpore nel 2011, alla vigilia del Black Friday, l'appello lanciato sulle pagine del New York Times: non comprare questo giubbotto, per incoraggiare i clienti al riutilizzo dei capi d'abbigliamento. Ma certamente l'azione più audace per cui verrà ricordato Yvon Chouinard è quella compiuta nel 2022, all'età di 83 anni, quando annunciò pubblicamente: da oggi nostro unico azionista sarà il pianeta, e cedette il 98% delle azioni della sua società a un'organizzazione no profit che da lì in avanti riceverà gli extra profitti di Patagonia e li reinvestirà in progetti per la salvaguardia del pianeta, mentre il restante 2% venne conferito ad un trust che, guidato dalla famiglia, avrà l'obiettivo di assicurare che l'azienda continui a rispettare i valori storici del marchio. Un grande lascito, coerente con la visione di questo grande imprenditore. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi porto dietro le quinte di un classico moderno del neo soul, On and On di Erykah Badu. Questa canzone, uscita nel 1997, non solo ha lanciato la carriera di Badu, ma ha anche definito un'intera era musicale. Sapete cosa ha ispirato? Badu ha raccontato che il test nasce da una riflessione spirituale e filosofica sulla vita e sul suo scopo. La famosa frase "I was born on the water with $3 and 6 dimes" è un modo poetico per dire che siamo tutti nati con un destino già scritto, ma con il potere di plasmare il nostro percorso. La musica, con quel groove ipnotico e quel tocco jazz, è stata influenzata dal movimento afrocentrico degli anni 90, che celebrava le radici africane e le consapevolezze culturali. Badu ha mescolato il soul di Aretha Franklin con il rap di artist come A Tribe Called Quest, creando un suono unico che parla direttamente all'anima. Curiosità? Il brano è stato scritto in meno di un'ora. E ora, per celebrare questa gemma musicale, vi lasciamo con On and On di Erykah Badu. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.